Dottore, dottore, dottore, dottore, mi aiuti a capire che posso fare, mi sento male, prova a spiegare. Vivono dentro me dei sogni che la mia ragazza è un uomo e poi è mio padre, poi è una tigre, poi è una pozzanghera nera, non so di quale materia. Io inciampo e ci finisco dentro e mi ritrovo a cena dalla mia madre. A tavola si siede una bambina, mi guarda e poi mi dice: seria, tu sei uno dei motivi per cui io credo alla reincarnazione.

certe cose sono come il Natale, un'idea che era bella a pensarci da settembre a dicembre, ma che poi mano a mano che arriva non sei più così sicuro. Certe cose sono come il Natale, certe cose come l'amore, certe cose sono meglio a parlare.

0: spugni, vedevo due occhi verdi lampeggianti.
1: E sotto tra i cespugli.
2: Guarda questa tigre, si avvicina a me. Ha fiutato il sangue delle mie ferite. È una tigre feroce, è la fine per me. Alla giugulare sento un morso dolce. Chi ti serve davvero ti fa essere chi sei veramente. O ti mastica, ti digi.

posso addormire. Poi c'è un'altra parte, quella che mi fa svegliare. Io la vedo solo se ti avvicini, tigre, e mi posso specchiare. E nei tuoi occhi vedo un'altra tigre lampeggiante. Chi è sbranato e chi è che qui per sbranare?

lontano da casa, senza motivo, senza spiegazione. Nessun testimone, nessun funerale, tanto non servirebbe a niente.

molto bene, ragazzi. Dove eravamo rimasti? Oggi pagheremo per il sangue versato, le medaglie al petto e l'avvenire dei nostri figli, che potranno studiare i sottoderivati, i fondi di investimento, il sistema fiscale dell'Unione Europea, culla della democrazia, in culo alla democrazia, morte ai poveri!

vivo senza spiegazione. Nessun testimone, nessun funerale, così lontano da casa. Non servirebbe a niente.

giro. L'ultimo giro, sì. Che a volte può diventare pure il primo. La vita dura.

crush my chest.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

am tired. I am strong. I am human. I will listen.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ai massimi le tensioni tra Mosca e i paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, che era partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e quello svedese Carl Bildt. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. E timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso, sarebbero almeno 1500 morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq, schizzano sopra i $100 al barile di quotazione internazionale del petrolio. Calcio Serie A, il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Hadžić, 3-2 anche tra Lecce e Monza. E da Alessandro Cisilin, grazie all'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

Nova Radio, Black and Rock. We are innocent. Living

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ciselin.
2: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petraeus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
1: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso, sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera, e Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia, vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Eli Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Alla mostra del cinema di Venezia, Italia, 0 titoli, Leone parla danese ed è donna. La regista Mayel Tuki della pellicola di Woman Unknown è la 7ª autrice in trionfo in Laguna in 83 edizioni. Gianni Di Gaetano.
3: Il verdetto che non t'aspetti emozione sorprende Venezia, riscrivendo la storia della mostra del cinema. Il Leone d'Oro vola in Danimarca omaggiando Woman Unknown della regista di origine egiziana Mayel Tuki con Rachel Zor di Nazza, unica regista donna delle 21 pellicole in concorso. 49enne nata a Charlottenlund, una delle aree più ricche del paese scandinavo, è la 7ª autrice in trionfo in Laguna in 83 edizioni. Nella mia vita, aveva detto in conferenza stampa prima della mostra, non ho mai letto un critico cinematografico parlare di genio quando deve commentare il lavoro di una donna. Il film, che racconta le danesi rasate e umiliate nel dopoguerra per aver avuto relazioni con i soldati tedeschi, si prende anche la Coppa Volpi per la migliore attrice Mathilde Arcel, mentre la palma del miglior attore va a John Malkovich. Non festeggia, infine, il cinema italiano, magra consolazione la gioia di Riccardo Scamarcio, miglior interprete nella sezione Orizzonti per I figli della scimmia. Dalle nostre parti il Leone non appare dal 2013.
1: Calcio, il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Azic, 3-2 anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Nova Radio Città Futura. Community Radio.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione Firenze si segnalano 5 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 13.700 tra Montelupo Fiorentino e La Strassigna. Sempre verso Firenze, 1 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 5 tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. In direzione mare, code a tratti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Spostandoci in A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione Firenze si segnalano 5 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 13.700 tra Montelupo Fiorentino e la Strassigna. Sempre verso Firenze, 1 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 5 tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. In direzione mare, code a tratti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Spostandoci in A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio, Black and Rock.
1: Tennessee.

0: Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in diverse regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra proprio questa mattina. L'ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporta la bocciatura automatica. Cambia poi la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità ad un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero. Testa a testa tra centro-sinistra e centrodestra alle elezioni politiche in Svezia, i primi lieve vantaggio agli exit poll. Se sarà confermato, faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia dopo il trionfo dell'AfD in Germania e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Calcio, 3 big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 il Como ospita il Parma e la Roma a punteggio pieno, fa visita al Torino. A punteggio pieno anche l'Inter, che alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio. Newsbox.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Lunedì 14 settembre torna il Newsbox versione invernale, 11ª edizione. Come di consueto, spazio all'attualità internazionale con le notizie dei quotidiani online, ma anche e soprattutto a quella locale con le notizie dalla Toscana e i nostri approfondimenti. Questa lunedì di metà settembre ripartiamo con le mobilitazioni, quelle dei medici, che domani dopodomani, quelli dello SMI, Sindacato Medici Italiani, si fermeranno, i medici di medicina generale, per protestare contro la riforma prospettata per il loro comparto, che li vede impegnati, dovranno essere impegnati con alcune ore obbligatorie nelle case di comunità che si vanno aprendo con i fondi del PNRR. E poi la mobilitazione invece dei trasporti, il trasporto pubblico locale, con domani lo sciopero di due sigle, Faisa e Cobas, per molti versi opposte, ma in questa mobilitazione convergenti a Firenze bus e tranvia si fermeranno per i bus tutta la giornata, la tranvia 4 ore. Ne parleremo con i rispettivi rappresentanti sindacali per capire le ragioni, e poi andremo anche a parlare di politica locale con Sinistra Progetto Comune e il consigliere capogruppo Dimitri Palagi per presentare la festa di Sinistra Progetto Comune che si svolge a Firenze nei prossimi giorni, per capire qual è lo stato dell'arte del dibattito politico e le battaglie su cui ripartirà l'azione di Sinistra Progetto Comune. Partiamo dal meteo però del Consorzio LAMA. Daniele Grifoni, buongiorno.
6: Sì, buongiorno a tutti. Avremo ancora condizioni di tempo prevalentemente stabile almeno fino a mercoledì, e con temperature stazionarie con punte massime intorno ai 30-31 gradi nel pomeriggio sulle pianure interne della regione. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli con temporanei rinforzi nel corso del pomeriggio di maestrale sulla costa e sull'arcipelago, con mari che temporaneamente potranno divenire mossi sui settori più meridionali. Poi giovedì invece è previsto il transito di una perturbazione con il ritorno di piogge e temporali. Con questo è tutto.
5: Grazie, a risentirci domani con il Lamma. 9-7 minuti, mancano 10 secondi, andiamo a vedere le notizie.
3: Newsbox.
5: Avete sentito dal GR Nazionale con le ultime notizie, un aggiornamento politico dalle elezioni in Svezia. C'era molta attesa per queste elezioni, un confronto tra centrodestra e centrosinistra, socialdemocratici e coalizione conservatrice come di consueto, ma questa volta in più c'era un elemento particolare, l'annuncio da parte della coalizione di centrodestra che nel caso di possibile formazione del governo sarebbe stato aperto anche il governo alla formazione dei così i democratici svedesi, che al di là del nome sono un partito di chiara ispirazione neonazista, quindi di estrema destra. Non è andata però così, pare, perché i socialdemocratici sembrano aver riportato una vittoria seppur in non larghissima misura, e di questo titolano i quotidiani. Andiamo a vedere la stampa di Torino, il titolo, la Svezia sceglie lo Stato sociale, Andersson, che è la candidata premier, vince, frenata l'ultradestra. Sulle pagine del Corriere della Sera, Svezia testa a testa, socialdemocratici centrodestra tra le coalizioni, 3 seggi di scarto, cala l'ultradestra, meno 3% per i democratici. Magda Andersson è in lotta con l'onda nera, la proposta appunto socialdemocratica di questa premier, che sembra poter festeggiare la vittoria in attesa comunque dei risultati definitivi. Andiamo a vedere anche la Repubblica. La Svezia frena l'onda nera, il centro-sinistra avanti di 3 seggi, lo scrutinio al 94%, la coalizione guidata dai socialdemocratici è in testa con 176 seggi contro i 173 della destra. La formazione xenofoba di Jimmy Åkesson perde voti, subisce il sorpasso dei moderati, che sono un altro dei partiti storici del centrodestra svedese. Era un referendum sull'estrema destra, l'estrema destra non ha vinto, dice Repubblica, non secondo gli ultimi dati dello scrutinio. I democratici svedesi, la formazione fondata nell'88 da un gruppo di neonazisti oggi alleata di Giorgia Meloni a Strasburgo, non ha sfondato. All'annuncio degli exit poll è calato un gelo sul quartier generale degli SD e i democratici svedesi, perché rispetto al 2022 sono arretrati alla seconda e terza posizione con il loro 17,6% contro il 28,1% dei socialdemocratici e il 19,9% dei moderati, i loro alleati, che esprimono il premio uscente Ulf Kristersson. Quindi si prospetta un cambio di maggioranza in Svezia e lo stop alla prospettiva di vedere i neonazisti al governo in quella che viene considerata la patria della socialdemocrazia, dello Stato sociale modernamente inteso dal punto di vista europeo. Ancora altri titoli, La Stampa sulle questioni internazionali, guerra sul confine dell'Europa, Mosca bombarda una stazione alla frontiera con la Polonia e si rinfocola il rischio di un allargamento del conflitto. Ormai molti analisti sostengono che non si tratti più di casi oppure di errori, ma di una precisa strategia volta alla ricerca del casus belli. Treno ucraino colpito da un drone al confine con la Polonia, è il titolo del Corriere della Sera. L'Ucraina si appella all'Unione Europea, avete i barbari alle porte. Il consigliere italiano al suo staff dice: sapevano chi c'era nei vagoni, e appunto nei vagoni c'erano delle personalità importanti dal punto di vista politico. I droni russi sfiorano il treno dei diplomatici, spiega Repubblica, al confine con la Polonia, un avvertimento per l'Unione Europea. Appunto così su Repubblica. Vi segnaliamo anche dalla stampa la posizione della nostra Premier Meloni sul dibattito intorno all'intelligenza artificiale e al rischio denunciato da personalità molto all'interno del mondo produttivo, Anthropic e OpenAI, sull'intelligenza artificiale ha detto la nostra Premier: servono regole globali, difendiamo la verità, il lavoro e l'uomo. Dalle pagine di Repubblica, ecco invece un approfondimento: perché Big Tech non spegne l'intelligenza artificiale. Ieri Trump ha bocciato i critici, evocano solo catastrofi. Altman rinuncia alla borsa, la sua quotazione in borsa per la sua azienda. La rivolta dei dipendenti che ha fermato i colossi, rischiamo l'apocalisse. E poi l'analisi di Giuliano Cadifeo: il golpe dell'algoritmo in guerra che miete vittime tra i civili. Infine, dal Corriere della Sera, l'approfondimento Data Room della giornalista Milena Gabbanelli: come l'intelligenza artificiale è usata per imbrogliare negli studi clinici, dai finti pazienti alle false radiografie. È il titolo di un interessante approfondimento. 9 e 12 minuti, qualche istante di musica e poi andiamo alle vicende della nostra regione.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Andiamo in diretta con Newsbox per andare a dare uno sguardo ai titoli che si occupano della nostra regione. Lunedì non abbiamo appunto... abbiamo recuperato anche la nazione, ve la leggeremo fra qualche istante, ma partiamo dalle pagine di Repubblica Firenze con l'apertura che è dedicata al tema del trasporto pubblico in una declinazione diciamo che si avvicina alla riapertura delle scuole domani e anche delle università, in particolare con gli sconti per gli studenti universitari e medi. Bus e tram a prezzi stracciati per quasi 20.000 universitari grazie ai fondi di Regione Ateneo e Comune per circolare 10 mesi sui mezzi pubblici. Si pagheranno 50 o 65 euro a seconda dell'ISEE. L'abbonamento è acquistabile dal 21 settembre. Un bonus, una facilitazione che è resa possibile dall'accordo tra Regione e Università per calmierare i prezzi, quindi coprire parte dei costi degli abbonamenti. Altro titolo dalla Repubblica, invece il tema del conflitto ambiente e industria. Il piccolo borgo contro il campo da 60 ettari coperto di maxi batterie. È l'opposizione da parte del comune di Casole d'Elsa contro un progetto di creare un campo di accumulo di energia da 200 megawatt. Servirebbe per immagazzinare l'energia prodotta dai pannelli e dai campi fotovoltaici. Andiamo anche alle pagine della Nazione. L'apertura sul fascicolo fiorentino è su una vicenda di cronaca e riguarda il tentato stupro, la violenza nei confronti di una turista in un locale a Firenze, un negozio di alimentari e perpetrato ad opera del gestore. Ecco, è arrivato il provvedimento della questura che ordina la chiusura per un mese di questo esercizio commerciale. Locale chiuso dopo la violenza, dopo stop di 30 giorni per il fast food dell'uomo arrestato per aver aggredito una ragazza americana, insulti e minacce contro di lui sulle pareti e le sarea cinesche, la studentessa si era salvata grazie al Signal Help, ovvero le quattro dita messe diciamo a segnalare una violenza in atto. E poi ancora cronaca dalla Nazione, l'ospedale dormitorio a Torregalli, i senza tetto si accampano vicino al pronto soccorso, la rabbia di dipendenti e famiglie per un problema mai risolto. Andiamo anche sul Tirreno, edizione di Firenze, messa all'asta per 2,2 milioni di euro la palazzina ASL in piazza Brunelleschi, un lotto di 540 metri quadri è accanto alla biblioteca di Ateneo, proprio nel bel mezzo della piazza, all'ingresso della facoltà di lettere. E sempre dal Tirreno vi segnaliamo anche l'apertura regionale sulla scuola. Si rientra in classe, tre nodi da sciogliere con gli stati generali, edifici non a norma, precariato, ora problemi di rete, al via il confronto verso l'agenda toscana 2026-2028. Dalle pagine del Corriere Fiorentino, invece lo sport, primi segnali dopo la vittoria della Fiorentina contro il Venezia, restituisce fiducia anche nuovi acquisti, Vanoli ha puntato subito su di loro, in 90 minuti ne ha utilizzati 10. 9:17 minuti, ora però parliamo di un altro tema, quello della mobilitazione dei medici di medicina generale con due giorni di sciopero programmati dal sindacato SMI, Sindacato Medici Italiani.
0: Newsbox.
2: Incroceranno dunque le braccia i medici di medicina generale, i medici di famiglia domani e dopodomani per uno sciopero nazionale proclamato dal sindacato SMI, Sindacato Medici Italiani. Ne parliamo con il segretario toscano Giorgio Fabiani, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'invito e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Dunque, due giorni di sciopero, quindi una mobilitazione molto importante da parte vostra contro quello che è in prospettiva una riforma che considerate deleteria, quella che prevede l'impegno da parte dei medici di medicina generale, un impegno orario obbligatorio nelle case di comunità che si vanno ad aprire in questi mesi, si è già cominciato a fare nei mesi scorsi, proseguiranno le aperture anche nei prossimi mesi, quel modello di case di comunità che è figlio del PNRR e che dovrebbe essere il nuovo, diciamo, di modello di sanità territoriale. Perché non va bene per voi questo tipo di modello, o almeno l'utilizzo in questo modo dei medici di medicina generale?
3: Buongiorno, sì, no, allora ci tengo a dire che più che uno sciopero contro è uno sciopero per, perché è lo sciopero per riguarda sicuramente la categoria dei medici di famiglia tutti, quindi è proclamato dal mio sindacato, il sindacato dei medici italiani, ma comprende tutta la categoria. Però per assurdo l'obiettivo dello sciopero è quello di garantire un sistema sanitario pubblico forte, in particolar modo senza perdere quello che è il rapporto fiduciario tra medico e paziente. Cioè, se uno la vuol fare semplice, è come se io scioperassi non tanto per me quanto medico, ma quanto per me come cittadino, come paziente. Glielo provo a spiegare semplicemente, al di là che poi sono quelli che sono i punti su cui siamo contro. Allora, il mio sindacato e io nella mia persona, e per quanto riguarda la rappresentativa che ho io per la parte della Regione Toscana, siamo tutti consapevoli che serve una riforma territoriale. E tant'è vero che siamo, io in particolar modo in Toscana, ma in tutta Italia, seduti ai tavoli a cercare di garantire quello che è la copertura delle case alla comunità, eccetera. Il problema qual è? Il problema è che pur riuscendo ad aprire in particolar modo la Regione Toscana con un grande lavoro fatto da tutti i sindacati, con le istituzioni, eccetera, il problema poi è riempire le case alla comunità. E siccome sapevamo, in particolar modo il mio sindacato, da mesi, forse da anni, che ci sarebbero state grosse difficoltà, quello che non può andare bene è obbligare i medici che già sono sovraccarichi di lavoro per i loro ambulatori ad andare a fare queste ore in più. Perché se uno avesse le giornate di 30-35 ore potrebbe andare anche bene, ma se io queste 6 ore le devo togliere al mio ambulatorio, significa che se per esempio vado a fare una notte nella casa della comunità piuttosto che un giorno, un feriale, io durante quelle 6 ore non posso svolgere il mio lavoro per i miei pazienti, che comunque da contratto hanno diritto al fatto che io li assista anche per quelle 6 ore. Quindi il problema è proprio di fare due cose in contemporanea, togliendo tempo a quello che è la salute del cittadino. Quindi noi abbiamo già un carico di lavoro e di burocrazia mostruoso. Se ci mettiamo dentro anche questo per garantire un'apertura, quando la coperta si sa già che è corta, diventa un danno, non tanto per la mia vita professionale, certo, e personale che è azzerata, ma proprio per l'interesse del cittadino.
2: Esatto, per capirci, quanto sarebbe, l'aggravio sono 6 ore, quanto lavorate in questo momento e quanto diventerebbe il vostro danno?
3: È semplice, io vi faccio l'esempio della mia giornata, tipo io vengo in ambulatorio alle 7:30 la mattina, fino alle 10 rispondo a telefonate, circa 200 contatti fra WhatsApp, email, eccetera, poi comincio l'ambulatorio e sono di media 6-7 ore. Più ci sono le RSA, le visite domiciliari, i pazienti fragili, quindi non esiste proprio il fatto di avere il tempo, ma il problema è che anche se uno lo vuol trovare, lo toglie a chi ha necessità, per cui è un controsenso, cioè mi sposta da una parte per poi non poter fare quello che faccio normalmente. E il problema è, al di là del discorso del rispetto del contratto, perché noi non siamo dipendenti, quindi se te mi obbliga a fare
2: siete liberi professionisti in convenzione.
3: Sì, esattamente, quindi non abbiamo né tutele, né 100 volte né malattia, non abbiamo niente, ma al di là di quello, se te mi obbliga a fare qualcosa, teoricamente mi dovresti anche garantire le tutele, se no non torna. Tant'è vero che il mio sindacato è aperto eventualmente a chi volesse passare alla dipendenza, noi siamo un sindacato molto elastico, al contrario di altri che hanno idee ben precise e categoriche. Noi diamo la possibilità di scelta, il problema è che se te mi fai scegliere, mi devi far scegliere in modo che io possa garantire il miglior lavoro possibile nell'interesse del mio paziente.
2: Senta, ma questa versione dell'organizzazione delle case comunità nasce anche dalla bocciatura della riforma proposta dal ministro Schillaci, quella che voleva trasformare i medici da assegnare alle case comunità indipendenti. quella era meglio oppure
3: no, allora il problema
2: sbagliava
3: tutto
2: comunque
3: questo no, non poteva essere applicata. In realtà non era previsto il passaggio alla dipendenza per tutti, era previsto un passaggio alla dipendenza unicamente per chi si affacciava a una nuova professione, questa era la bozza, e non poteva andare bene perché tanti numeri non sarebbero stati sufficienti. E comunque sia, proprio per questo noi abbiamo a maggio abbiamo fatto una prima manifestazione a Roma che è servita a fermare questo decreto sulla bozza, che forse era ancora peggio di quello che è stato poi l'ultima mossa nel tentativo di salvare il salvabile. Abbiamo fatto poi proclamato questo sciopero quando poi siamo andati avanti, perché altri due sindacati hanno deciso di firmare e noi abbiamo fatto lo sciopero perché se no è impensabile firmare una proposta del genere. E in più abbiamo fatto anche una petizione popolare sul sito della Camera dei Deputati, dove in un mese e mezzo, un mese e 15 giorni, abbiamo ottenuto circa 10.000 firme certificate, quindi un numero non da poco.
2: Senta, questi due giorni di sciopero, voi quindi vi asterete dal lavoro, come dire, dite di voler difendere i pazienti, ma poi non li seguite? Quali sono i servizi garantiti?
3: No, i servizi garantiti
2: questo
3: sono...
2: Questo ovviamente per spiegare le modalità con cui sciopererete.
3: Certo, noi abbiamo addirittura mandato una lettera a tutti i pazienti dove spieghiamo in dettaglio tutto quello che facciamo. Siamo ormai su tutti i social e abbiamo mandato dei messaggi broadcast ai pazienti in modo da informarli di quello che sarà il disagio. Ma in realtà noi garantiamo la risposta telefonica e quelli che sono i servizi di emergenza, tra virgolette, in base alle condizioni di fragilità dei pazienti, in particolar modo per i pazienti oncologici, fragili, polipatologici e così via, quindi no, l'assistenza domiciliare integrata, no, tutte quelle che sono le prestazioni di salvaguardia e di urgenza, chiaramente le garantiamo, ci mancherebbe, un po' perché è previsto dal contratto e un po' perché fa parte delle nostre caratteristiche come sindacato, ci mancherebbe altro, se no facciamo una battaglia e poi ci comportiamo alla rovescia. È chiaro che noi facciamo una battaglia nell'interesse del cittadino per far capire che noi vogliamo salvaguardare quello che è uno dei punti cardini, cioè il rapporto fiduciario. Cioè, che
2: brevissimamente, cos'è che servirebbe invece per voi per far veramente funzionare le case di comunità?
3: Allora, noi abbiamo diverse, una dei, diciamo, delle proposte principali, la principale è la flessibilità contrattuale, cioè togliere quello che è il ruolo unico, cioè il fatto che chi entra ha l'obbligo di fare queste ore, diciamo, inversamente proporzionale al numero di pazienti, cioè vuol dire più pazienti ho meno ore faccio, e invece ritornare a come era una volta col doppio canale, quindi la doppia possibilità di entrare da dipendente per chi vuole essere dipendente o rimanere convenzionato, e per quanto riguarda nell'immediato la casa della comunità il rilancio della medicina dei servizi, cioè quegli specialisti che già oggi magari hanno un contratto part time e non raggiungono le 38 ore la settimana e sono comunque convenzionati, dargli la possibilità di arrivare alle 38 ore settimanali impiegandoli anche nelle case della comunità. Questa sarebbe una soluzione oltretutto di risorse.
2: Grazie a Giorgio Fabiani, sindacato medici italiani. Ricordiamo domani, dopodomani, lo sciopero dei medici di medicina generale e degli altri comparti, diciamo, della medicina di prossimità. Ovviamente buono sciopero e a risentirci.
3: Grazie a voi, arrivederci.
2: 9:26 minuti, passiamo fra qualche istante da una mobilitazione all'altra, quindi dai medici al trasporto pubblico locale, con lo sciopero dei bus e della tranvia domani a Firenze.

0: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: 9:28 minuti, dai medici al trasporto pubblico locale. Mobilitazione domani con lo sciopero proclamato da alcune sigle sindacali, tra questi Cobas e Faisa Cisal. Domani giornata difficile al rientro delle scuole per chi utilizza gli autobus. Infatti i lavoratori di Autolinee Toscane si aderiscono allo sciopero, si asterranno dal lavoro per tutta la giornata. Le fasce di garanzia però sono quelle che vanno dalle 4:15 alle 8:15 e dalle 12:30 alle 14:30. 4 ore anche di sciopero per quanto riguarda la tranvia. Ne parliamo per quanto riguarda lo sciopero dei Cobas con Antonio Morese. Buongiorno e ben trovato.
2: Salve, buongiorno a tutte e a tutti e grazie per l'invito.
1: Dunque, tornate a scioperare nuovamente in Autolinee Toscane. L'ennesimo sciopero. Quali sono le ragioni principali?
2: Allora, noi innanzitutto come delegato Cobas ci tengo a precisare che siamo alla quinta azione di sciopero per problemi risolti che continuano a perpetuarsi nel tempo, dove né l'azienda né tantomeno le amministrazioni locali e regionali pare abbiano intenzione di cambiare rotta e quindi di andare incontro alle esigenze in primis dell'utenza, del cittadino e poi anche di conseguenza quel lavoratore. E quindi ancora una volta ci ritroviamo costretti a denunciare tempi di percorrenza inopportuni che spesso e volentieri generano ritardi eccessivi, che quindi di conseguenza

0: a capolinea per gli autisti è un continuo e un costante correre e rincorrere il tempo, quindi sistematicamente spesso e volentieri si arriva in ritardo in capolinea pur di sperare e cercare di non far saltare la corsa, l'autista non riesce neanche a coincidersi quei pochi minuti di pausa in capolinea. E al tempo stesso viviamo con programmazioni sui turni di lavoro spesso spezzettate, da volte settimanali o per 10 giorni, quindi magari io so che cosa faccio domani ma non so cosa farò la settimana prossima, e spesso e volentieri fatte anche di turni sospesi in bianco dove saprò solo oggi quello che farò domani, che crea gravi difficoltà anche nella vita, nella conciliazione lavoro vita extra lavorativa. Comunque come anche i cittadini ci sono madri, padri di famiglia che hanno bisogno di organizzare le proprie famiglie. Oltre a questo si aggiunge un parco mezzi al di là delle passerelle, delle pubblicità che regione e azienda fanno, investendo evidentemente più su queste passerelle che non realmente nel servizio di trasporto pubblico. Abbiamo un'infinità di vetture ancora fatiscenti, carenze di manutenzione, oltretutto le manutenzioni sono state anche esternalizzate con le conseguenze che ne derivano. Solo quest'estate abbiamo censito circa un'ottantina di autobus con aria condizionata non funzionante, che spesso si dovevano fermare e dovevano rientrare nei depositi, e poi magari il giorno dopo le si ritrovavano in pista e si era punta a capo. Anche questo comportava poi delle corse saltate e quindi disagi per gli utenti. Sedili inconcepibili da spaccare la schiena, eccessive vibrazioni. Ne abbiamo di tutte, ripeto, al di là di quello che poi vogliono far immaginare, che un cittadino che non prende l'autobus probabilmente potrebbe abboccare, ma gli utenti e i passeggeri che usano tutti i giorni il mezzo di trasporto pubblico sanno di cosa si parla.
1: Tra l'altro si torna, diciamo, con questa nuova stagione autunnale, invernale, con un prezzo del biglietto aumentato, quindi sì, a fronte di questo evidentemente non ci sono le migliorie che voi chiedete. Quali sono i punti insomma su cui dovrebbe secondo voi rispondere l'azienda o comunque anche le istituzioni?
0: Allora, noi sicuramente abbiamo contestato questa scelta della regione e dell'azienda di aumentare il biglietto, perché come si può immaginare di aumentare il costo di un servizio pubblico quando non si migliorano le condizioni del servizio pubblico? Per non dire poi che hanno alzato sì il costo del biglietto, ma non hanno neanche migliorato le condizioni dei lavoratori. Noi fra le tante denunciamo delle indennità in busta paga ormai non più opportune, che non vengono rivalutate. Per dirne una, gli autisti la domenica lavorano ancora per vedersi riconosciute in busta paga 5 euro in più per lavorare tutta la domenica, 5 euro giornaliere, non orarie. Indennità evitate sinistri che erano calcolate in lire di 500 lire al giorno, quando poi è cambiata l'urbanistica e ad oggi con i cantieri e il sovraffollamento che c'è per le strade fra monopattini, biciclette, motorini, è anche molto più difficile guidare, quindi andrebbero anche riviste queste indennità sui sinistri. Tutto ciò non viene fatto, ma al tempo stesso alzano il biglietto, e questo è l'indicatore che fa vedere quanto la privatizzazione abbia portato poi ad appropriarsi del servizio pubblico da parte di un'azienda privata che pensa solo all'utile piuttosto che a dare un servizio al cittadino.
1: Senta, come rispondete al fatto che scioperate proprio nel giorno in cui si ritorna a scuola, sarà un bel problema?
0: Sì, sarà un disagio. Purtroppo lo sciopero è l'ultimo ancora di salvezza che c'è rimasta per far sentire ancora i nostri rapporti di forza. Eravamo anche un po' vincolati da questa data, perché in passato, lo sappiamo tutto, ci sono sindacati compiacenti che hanno anche limitato questi diritti agli scioperi, quindi ci sono tutta una serie di franchigie che vanno in qualche modo a costringere poi a selezionare determinate date piuttosto che altre. Oltretutto ci sarà una grande partecipazione, perché allo sciopero lanciato dei Cobas si è accodata anche la Faisa, evidentemente qualche altro sindacato si è reso conto che le cose non vanno bene, forse se ne è reso conto troppo tardi, ma meglio tardi che mai.
1: E sentiremo proprio fra qualche istante la Faisa con i loro rappresentanti. Per ora grazie Antonio Morese, Cobas, Atav.

0: Ricordo lo sciopero domani del trasporto pubblico locale. Buona mobilitazione a voi, a risentirci.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: 9:36 minuti, qualche istante con la pubblicità e poi ritorniamo sempre per il sciopero dei bus di domani, ma con l'altro sindacato che sciopero, appunto la Faesa CISAL.
2: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche su solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Pistoia e Prato Est e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci, rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Livorno. Si segnalano code in uscita a Livorno Porto provenendo da entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Newsbox.
0: 9:38 minuti, continuiamo a parlare dello sciopero di domani del trasporto pubblico locale. Tutto il giorno per i bus c'è anche uno sciopero di 4 ore della tranvia. A proclamare lo sciopero Icobas, che abbiamo appena sentito, ma anche diciamo, come dire, dall'altro spettro politico, la Faesa CISAL, per quanto riguarda i sindacati. Ne parliamo con Massimo Milli. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a lei e soprattutto all'emittente radiofonica ed ovviamente a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, un po' scherzando, Antonio Morese, Cobas, diceva qualche istante fa le nostre ragioni sono valide, se ne sono accorti anche altri sindacati, ad esempio la Faesa che sciopera per l'appunto domani. Anche voi avete programmato questa astensione dal lavoro, gli stessi sindacati confederali peraltro sono tornati a manifestare preoccupati della situazione dell'azienda, ma non come dire, non scioperano perché devono riattivare le procedure, diciamo, di legge per poter arrivare all'astensione dal lavoro. Che cosa a voi preoccupa? Quali sono le vostre priorità nel programmare la mobilitazione di domani?
5: Allora, innanzitutto una precisazione che Faesa è sempre stata attenta anche nel momento e soprattutto di una firma di un accordo, figuriamoci quando si deve andare verso uno sciopero sofferto, ma comunque in un'azione non più rimandabile. Pertanto ecco, questo è il punto di partenza. E mi soffermo su due punti in particolar modo, diciamo, più interessanti, voglio dire, di tutta la partenza, ovvero sia la regolarità d'esercizio e quindi tempi di percorrenza e la sicurezza a bordo dei mezzi. Questi sono due punti fondamentali perché, partendo dal secondo, se così si può dire, sulla sicurezza io penso si sia raggiunto un punto di non ritorno, ovvero sia l'ultimo dato registrato, anche riportato dall'azienda stessa, parla di 48-50 aggressioni nel solo ultimo anno, vuol dire un'aggressione a settimana di quelle denunciate, badate bene, di quelle denunciate, perché mi immagino anche tutto ciò che magari di lieve entità non viene affatto denunciato ed è un problema perché bisogna sempre, sempre comunque denunciare una roba del genere. Qui le persone, soprattutto l'utenza, la cittadinanza, non sale più sull'autobus e quindi bisogna ritornare a riaffezionare la clientela a salire sull'autobus e a sentirsi sicura, come anche vero il fatto che l'autista stesso viene al lavoro, penso anche agli infermieri, al personale sanitario, al personale docente, senza sapere davvero ad avere la certezza se la sera ritorna a casa. Ecco, questa è una cosa davvero vergognosa, insieme, e mi soffermo un altro solo secondo, al fatto dei tempi di percorrenza insufficienti. Faccio un esempio ancora più semplice. Se nel momento d'oggi, e non 20 anni fa, ad oggi per fare una corsa di un autobus occorrono 55 minuti e la tabellina oraria me ne dà 40, ma capite voi che un quarto d'ora di ritardo la prima corsa, mezz'ora la seconda, 45 la terza, la quarta salta inevitabilmente.
0: E questo succede davvero sulle linee di Firenze, ad esempio, su quali?
5: Questo succede su prevalentemente le linee cosiddette forti, le linee diciamo a lunga percorrenza, ma è un fattore, quello legato alle percorrenze, che non sono più tempi reali, ma sono solo tempi virtuali, che noi denunciamo da tempo e che davvero auspichiamo che Regione Toscana e Comune di Firenze, una volta per tutte, escano allo scoperto e quindi magari insieme a noi poter delineare e stabilire dei tempi certi, con delle frequenze certe, magari anche un autobus in meno, ma quella volta lì deve passare. Perché in questa maniera qui sono solamente tempi fittizi che portano un disservizio generale, portano l'utenza ad essere esasperata e ad arrabbiarsi. Io non giustifico questo, ma capisco e comprendo le ragioni dell'utenza stessa, e portano gli autisti ad un carico di lavoro insopportabile.
0: La vostra, per così dire, ricetta per uscire da questa situazione, almeno quali sono i provvedimenti principali che dovrebbero essere presi secondo voi?
5: Per quanto riguarda la tempistica e la regolarità d'esercizio, senza ombra di dubbio trovare il modo di avere dei tempi di percorrenza certi, certificati, idonei e quindi contingenti a quella che è la realtà di Firenze, perché Firenze negli ultimi 10 anni ha fatto un cambiamento radicale. Sulla sicurezza cito alcuni esempi, ma davvero mi riferisco ad uno in particolar modo: la sicurezza a bordo dei mezzi legata ad una cabina davvero ermetica, perdonatemi il termine, ma ermetica del conducente di guida, ma soprattutto all'applicazione in toto, lo risottolineo, del protocollo sulla sicurezza urbana siglato il 2 dicembre del 25 con tutte le forze in campo, mi riferisco a prefettura, questura, forze dell'ordine, aziende e sindacati, per cercare davvero una volta per tutte di riuscire a trovare il modo, ripeto, di riaffezionare la clientela, di venire a lavorare con più serenità, perché soprattutto, come ribadisco sempre io, le azioni di sciopero, questo in particolar modo, ma per me anche le altre, sono scioperi che dovrebbero ottenere e quindi puntare il dito verso l'ottenere qualcosa e non certo puntare il dito contro qualcuno.
0: Vele, come dire, domani che riaprono le scuole, qualcuno sicuramente vi manderà qualche raccomandazione, qualche accidente. Era così necessario farlo proprio domani, questo sciopero?
5: Qualche imprecazione di sicuro, ma cerchiamo noi ancora una volta di sottolineare il fatto che, siccome queste problematiche e queste insofferenze degli autisti, soprattutto legate alla sicurezza e agli autobus che viaggiano male, e sono anche problemi che legano e accomunano la cittadinanza tutta, la cittadinanza barra utenza, ecco, noi chiediamo davvero all'utenza di comprendere le ragioni di questo sciopero, perché una volta riuscissimo mai ad ottenere queste fondamentali, ripeto, certezze sulla viabilità, la regolarità d'esercizio e la sicurezza, tanto chi lavora quanto più chi verrà trasportato sull'autobus passerà davvero giornate, ore, minuti più tranquilli.
0: Grazie Massimo Milli, Faisa Cisal. Vi ricordo domani lo sciopero del trasporto pubblico locale, quindi Autolinee Toscane. Ovviamente buona mobilitazione a voi.
5: Grazie.
0: 9:45 minuti, ancora qualche istante di musica e poi voltiamo del tutto pagina, parliamo di politica e della festa fiorentina di Sinistra Progetto Comune.

0: come si raggiunge il meglio. E secondo te sono felice, ti ho chiesto una volta, e tu per niente felice di dirmelo, per niente coinvolta. Hai detto guarda che tu sei felice solo quando decidi di esserlo. E allora ho detto la felicità non è uno stato, è un paesino. E allora tu, senza guardare.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Le note di Lucio Leoni ci accompagnano all'ultimo dei nostri approfondimenti della mattinata. Parliamo di politica, parliamo dell'azione di Sinistra Progetto Comune, parliamo della festa fiorentina che si svolgerà nei prossimi giorni dal 16, quindi dal 16 di settembre prossimo fino a domenica allo spazio dei giardini del Teatro Cartiere Carrara, l'ex Sasciolo, B-Hall, Toscana Hall e Teatro Tenda. Ne parliamo con Dimitri Palagi, capogruppo di Sinistra Progetto Comune in Palazzo Vecchio. Buongiorno.
3: Buongiorno e grazie.
2: Arriviamo in questa stagione di feste, no? Le feste dell'Unità, ma anche quindi la festa di Sinistra Progetto Comune, con la ripresa dell'attività politica. Per Firenze sostanzialmente c'è stato, rispetto agli anni scorsi, un anticipo del rientro nel clou, insomma, del dibattito politico, perché in particolare si è svolto questo consiglio comunale straordinario sulla vicenda Montedomini, l'affare politico, il caso polemico che ha dominato tutta l'estate. Lì c'è stata una difesa su tutta la linea da parte dell'amministrazione comunale Funaro su questa vicenda, quella degli affitti brevi in immobili di proprietà della ASP Montedomini, quindi un muro da parte della maggioranza di Palazzo Vecchio, della sua giunta, voi molto critici, avete presentato anche delle mozioni, chiedevate anche un cambio di passo, anche un cambio insomma forte su come la gestione della vicenda, come ripartirà, ecco, dico, l'azione di Sinistra Progetto Comune, su quali battaglie della, diciamo così, campagna d'autunno da parte del vostro partito?
3: Beh, si tratta di dare continuità a quella che è stata effettivamente un'estate particolarmente intensa sul piano della discussione e della difesa più efficace e che segna una distanza fissale rispetto alla posizione di Sinistra Progetto Comune, l'abbia fatta qualche giorno dopo il Consiglio Comunale straordinario su Montedomini l'allora sindaco Nardella, oggi eurodeputato, che ha dichiarato delle cose che ci preoccupano, perché lui ha detto fondamentalmente che il patrimonio immobiliare di Montedomini non doveva essere destinato esclusivamente a mitigare le disuguaglianze e aiutare le persone in difficoltà, ma è giusto mettere a rendita per redistribuire. Un intervento fatto anche da un consigliere comunale del Partito Democratico e che evidenzia che oggi all'interno del centro-sinistra ci sono due posizioni che sono tra loro opposte. Se vogliamo credere a quello che dicono le colleghe e i colleghi di AVS Colò, che hanno fatto una scelta che è quella di stare in maggioranza, noi speriamo sempre che le nostre strade, diciamo, possano ricongiungersi e possano tornare a essere nella sinistra di opposizione, per poi magari sconfiggere il Partito Democratico, ma lo dico perché io ho profondo rispetto del dibattito che si è svolto in Consiglio Comunale. Devo dire che la posizione di fatto della sindaca attuale e dell'allora sindaco, secondo noi, è diversa rispetto a quella discontinuità nella modifica dei regolamenti che viene chiesto dal centro-sinistra, almeno a parole, e anche dal segretario del Partito Democratico di Firenze e da quello regionale. Lo dico per stare nella complessità della situazione e dire velocemente che abbiamo la necessità di capire chi riscrive quel regolamento, perché per noi lo deve fare il Consiglio Comunale, non la segreteria del Partito Democratico e non la Giunta d'Assemblea, perché su Montedomini ci sono stati degli errori, c'è una fortissima indignazione, non si può pensare di risolverla con un capro espiatorio.
2: Formalmente quel regolamento dovrebbero scriverlo i componenti del CDA di Montedomini, che sono confermati dalla...
3: Esatto. E quindi se il loro CDA non ha fatto nessun errore e che il CDA si è mosso bene, io fossi il CDA direi, signore e signori, se ci dite che abbiamo lavorato bene, questo regolamento lo scriviamo, ma non lo riscriviamo nella stessa ottica con cui abbiamo gestito il CDA fino ad oggi. E l'altra cosa, velocemente, oggi faremo una domanda d'attualità, ci sarà il presidio delle organizzazioni sindacali per quanto attiene le RSA, le cedette a San Salvi, è una lotta che questa città ha già conosciuto, abbiamo impedito la sua chiusura, visto che si parla di servizi sociosanitari e di RSA, una cosa che noi riteniamo positiva, che nello scontro che si è consumato quest'estate noi abbiamo ottenuto un pezzo che ancora non abbiamo portato a casa e che lo vogliamo portare a casa, che è l'internalizzazione dei servizi di RSA, tutelando ovviamente il personale che adesso lavora. Un RSA pubblica sul territorio con personale che lavora attraverso una società pubblica, quindi non magari direttamente del Comune di Firenze, ma una controllata o comunque una società che risponde al Comune di Firenze, sarebbe un elemento molto importante per una città che ha una età media avanza sempre di più e che quindi il socio sanitario vede la necessità di dare risposte. Il question time invece di oggi sarà sull'allarme caldo, anche se sta passando all'interno dei musei, perché è evidente che o troviamo le risorse economiche per risolvere un'altra delle questioni che ha segnato le cronache di quest'estate, che appunto sono le condizioni di lavoro e anche delle persone che vengono a visitare i musei civici del Comune di Firenze, per cui noi abbiamo l'intenzione di non inseguire le cronache, ma utilizzare tutto quello spazio che si può respirare nel mese di agosto, perché non ci sono i consigli comunali, non ci sono le commissioni, e portarli avanti insieme anche al tema della multiutility e alle tante questioni che continuiamo a seguire.
2: Di multiutility parlerete nel corso di uno degli appuntamenti della vostra festa dal 16 al 20 di settembre prossimi. Temi locali come appunto multiutility, ma anche temi che alzano lo sguardo oltre il confine fiorentino, insomma si parlerà anche dei conflitti, per dire, internazionali e non soltanto.
3: Sì, abbiamo bisogno di una mano da parte della città, abbiamo voluto organizzare questi giorni con tanti dibattiti anche rispetto al nostro solito, quindi sono oltre 40 iniziative da mercoledì a domenica e si svolgono principalmente il pomeriggio e la sera. Il sabato e la domenica partiamo dalla mattina e abbiamo voluto non fare una festa in cui chiamavamo figure politiche a confrontarsi sulla sinistra, l'unità della sinistra, che sono temi sicuramente importanti. Non abbiamo voluto nemmeno immaginarsi una festa in cui Sinistra Progetto Comune rende esclusivamente conto alla città del suo impegno, ma abbiamo voluto creare degli spazi dove tante e tanti di noi faranno militanti insieme, saranno in cucina, saranno a lavare i piatti, quindi potranno anche partecipare un po' meno alla discussione politica, ma abbiamo tante persone nel rispetto della loro autonomia a raccontarci quella che è la loro visione di ciò che sarebbe necessario per vivere meglio sul territorio e in generale nel mondo. E quindi partiamo il primo giorno con un'iniziativa simbolica, che è quella di un'esperienza sull'Arno, per rivendicare l'Arno bene comune, e abbiamo chiesto all'ANPI, a Firenze Antifascista, che hanno due modi di vivere l'antifascismo diverso in città, ma entrambi legati all'attualità, di fare una riflessione sull'attualità della divisione etnica, che è quella che ha partecipato alla liberazione di Firenze. Questo in qualche modo è una cosa simbolica a cui teniamo tantissimo, per poi però discutere delle fondazioni lirico-sinfoniche sul territorio, dei teatri sul territorio. Sappiamo quali sono stati i problemi del Teatro della Toscana, ricordiamo quelle che sono state le vicende del Maggio Musicale. Abbiamo chiesto di nuovo un contributo a Chierot, che è stato il sovrintendente del Maggio, e abbiamo anche momenti però musicali, abbiamo momenti in cui parliamo molto di Palestina, di internazionalismo, ricordando Lorenzo Orsetti. E quindi se mi mettessi a fare un elenco di tutti questi dibattiti vi ruberei troppo tempo. Però
2: c'è davvero tanto, insomma, da appunto i temi più a voi cari e più vicini, ma poi comunque anche la presenza di personalità un po', come dire, eclettiche, comunque di estrazione che forse uno non si aspetterebbe a Sinistra Progetto Comune, alla sua festa, ad esempio un incontro delle confessioni religiose, voi che siete ovviamente super laici, in qualche modo c'è lo sforzo di dialogare. Questo vabbè fa parte un po' del DNA di un progetto, no? Sinistra Progetto Comune, che mette insieme sensibilità diverse, ma dialogare anche con realtà, organizzazioni, associazioni che stanno fuori, ma e la pensano anche certe volte in modo diverso da voi, ma con cui si prova a costruire pezzo per pezzo quella che potrebbe essere un'alternativa di sistema, di modello di sviluppo di questa città.
3: È così, abbiamo voluto provare non a semplificare e addolcire la realtà, ma provare a fare dei pezzetti avanti. Quindi la nostra idea è che, per esempio, sulla questione palestinese, interrogarsi su come sia cambiata nel corso degli anni. Io, quando ho a fare militanza, il tema della laicità all'interno della istanza palestinese, soprattutto dopo l'11 del 2001, visto che è passato da poco l'anniversario, era un elemento quasi scontato. Via via abbiamo visto aumentare la presenza dell'elemento religioso anche all'interno della causa palestinese. Nel frattempo visto che io di lavoro sono all'interno dei centri di formazione, vedo quanto fra le nuove generazioni l'elemento religioso torna ad avere una sua centralità. E noi crediamo che in una città che si richiama alla tradizione di essere operatrice di pace, ma dove spesso il tema della pace è delegato al dialogo interreligioso, invece la politica debba tornare a assumersi le sue responsabilità in una dimensione di laicità e anche interloquire. In questo caso con i giovani palestinesi, l'Arci, ci sarà l'Imam e ci sarà l'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese, quindi abbiamo esperienze e posizioni anche diverse tra di loro rispetto al rapporto con la religione, e prima ci saranno una serie di comunità che tutti i giorni portano avanti attività di pace sempre all'interno di un contesto più cristiano. E la sera avremo poi anche Monio Varia e insieme a Maria Elena De Dia, e avremo quindi la possibilità anche con Firenze
2: la portavoce della Sumuda Flottiglia, diciamo, per chi non è familiare, insomma, ci sarà anche questo incontro. Insomma, c'è tantissima roba dentro. Segnalo anche un incontro sul gratuitismo, che è un nuovo, diciamo così, modello e anche idea di sviluppo, un incontro che ragiona sull'anniversario del G8 a Genova, ma butta lo sguardo soprattutto sul modo di comunicare che è cambiato negli ultimi 25 anni. Parlerete poi chiaramente di casa, parlerete di carcere con un bellissimo incontro, almeno così sembrerebbe, dal parterre. Anche il modello organizzativo, volevo chiedervi se ha qualcosa di particolare, di specifico, insomma, in che modo Sinistra Progetto Comune offre la sua specificità nell'organizzazione della festa, nel come si svolge, di come ci si approccia.
3: Abbiamo cercato di partirei da un elemento quasi simbolico, che è quello del menù, e abbiamo fatto una discussione, c'è più della metà del menù che è vegano e vegetariano, c'è anche la possibilità di mangiare altro carne, ci siamo interrogati su questo. All'interno della festa interverrà anche l'esperienza di AgriPunk e ci saranno anche posizioni antispeciste, e abbiamo cercato di fare un dialogo, per cui noi, nonostante fosse agosto, abbiamo lanciato delle assemblee pubbliche chiedendo alle persone di dirci cosa ne pensavano di fare questi 5 giorni. Ci saranno persone che non hanno mai fatto militanza insieme che si ritroveranno all'interno di questi 5 giorni. Abbiamo cercato di mantenere i prezzi il più bassi possibili, di fare un ragionamento sulle forniture, e quindi l'esempio più classico, e anche nei circoli Arci sappiamo bene, è quello della gasacola, di cercare di non avere determinati prodotti che sono fortemente legati a campagne di sostegno al governo di Israele o che comunque sono compromesse, sapendo che non sarà tutto perfetto. E quindi abbiamo cercato con consapevolezza di stare dentro le contraddizioni che viviamo tutti i giorni e provare ad offrire degli spazi. Ci saranno ovviamente stand, associazioni, ci sarà la libreria tutti i giorni, non c'è nessun obbligo di consumo, anche laddove ci fosse il maltempo, ovviamente di no, ci stiamo attrezzando per garantire che la festa possa comunque esserci. Il ritmo è molto serrato, non ci sarà, abbiamo ancora fatto anche questa scelta, abbiamo voluto mettere a disposizione ogni spazio possibile, registreremo tutto in modo tale che questi 5 giorni rimanga come quasi contenuti potenzialmente programmatici per una città migliore, e la offriremo a chiunque. E quindi se anche altre forze politiche o forze sociali, per esempio l'incontro sul gratuitismo ci interroga molto, perché sarà anche un elemento sicuramente di discussione, e avremo modo nel corso poi delle settimane successive di andare avanti. Un'altra cosa che ci ha colpito molto è che, nonostante abbiamo riempito ogni spazio possibile, abbiamo dovuto fare delle scelte, e quindi abbiamo potenzialmente il programma per fare un'altra settimana di festa, ma di questo parleremo, diciamo, quando avremo concluso questa settimana. Facciamo un passo alla volta, però sicuramente ci ha colpito molto anche una sorta di entusiasmo, comunque voglia di avere uno spazio politico come questo, e nonostante ci siano tantissime occasioni nella nostra città per stare insieme, quindi non pretendiamo che sia l'unica festa cittadina, assolutamente no, però abbiamo voluto cogliere questo elemento interessante, all'interno dei quali, voglio ricordare, ci sono ovviamente i corpi militanti dei 3 partiti e quindi di possibile Rifondazione Potere al Popolo, che dobbiamo sempre ringraziare perché hanno anche una loro esperienza fondamentale per fare questo tipo di festa. E quindi siamo molto curiosi di vedere come andrà, e comunque molto contenti di averlo stato il percorso, perché fare 2-3 assemblee nel mese di agosto con decine e decine di persone non era assolutamente scontato.
2: Allora vi ricordo l'appuntamento dal 16 al 20 di settembre 2026, quindi fra due giorni Sinistra Progetto Comune, la sua festa a Firenze, Giardini del Teatro Cartiere Carrara, siamo in Lungarno Aldo Moro, grazie Dimitri Palagi, ovviamente in bocca al lupo e risentirci.
3: Viva il lupo e grazie a voi, a presto.
2: E noi ci fermiamo qua col nostro Newsbox, lasciamo la linea alle notizie dall'Italia e dal mondo, vi ricordo che con oggi riparte anche il palinsesto autunnale di Nova Radio per quanto riguarda l'informazione, anche se all'autunno manca una settimana, quindi non ci sarà più il GR di mezza giornata alle 14, ma tornerà invece quello del pomeriggio, Nova Radio News in coda a Sputnik, quindi alle 16, curato dalla nostra Martina Agnoletti. Newsbox invece rimane sempre però in versione invernale alle 9:05 minuti, quindi ci risentiamo domani, un saluto, rimanete in sintonia sulle frequenze di Nova Radio.
4: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Buongiorno da Alessandro Cislin. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è venuto proprio mentre sembra prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington. Potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump, peraltro, l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato a droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli energia e difesa. Ci sono 2500 famiglie Nerbara truffate presto, dicono le rappresentanze sindacali dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, stamani in assemblea dinanzi al polo siderurgico, dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Domani tavolo a Palazzo Chigi. Formula 1 infine, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes. Leader iridato che porta a 81 il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, quinto a Madrid. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community
7: Radio. Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Contraradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Contraradio e Contraradio Club, con il contributo del Comune di Firenze SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.
8: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sulla panoramica, fino alle 17 di oggi resterà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio per lavori. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci. Si segnalano code in uscita a Livorno-Porto, provenendo da entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il Napoli torna a vincere, la Juventus incassa la prima sconfitta nella domenica della quarta giornata di Serie A. Dopo 3 KO di fila tra campionato e Champions League, il Napoli batte 1-0 il Bologna con una rete di Lobotka nella ripresa, centrando la prima vittoria stagionale al Maradona. Allegri soddisfatto dei suoi e con qualche rimpianto per le sconfitte con Como e Inter.
2: È una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia, i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritata. Con quella determinazione lì, con quella rabbia lì di portare a casa il risultato, non so come sarebbero andate le due partite di Milano e di Como. Io credo che i risultati non siano arrivati perché comunque ci è mancato un po' di rabbia in certi momenti.
1: Juventus KO 3-2 in casa del Sassuolo, Emiliani due volte in vantaggio, con Sebastiano Esposito e Bowie, due volte ripresi sempre da Zegrova. All'ultimo respiro dei 4 minuti di recupero, l'ex Azic consegna la vittoria alla squadra di Aquilani. Spalletti prova a pensare positivo.
3: Per certi versi secondo me c'era riuscita a ribaltarla la partita, poi non siamo stati bravi a affondare in quello che ci eravamo creati, non siamo stati bravi a portarlo fino in fondo quello che avevamo costruito in alcune situazioni, però mi porto dietro il fatto di averla ribaltata la partita.
1: 3-2 anche Lecce Monza, doppietta di Koulibaly e Thiago Gabriel per i salentini, per il Monza segno Mangas e Zeballos. Oggi i match del Como che ospita il Parma e delle due ancora a punteggio pieno, Roma attesa dal Torino, Inter a San Siro con l'Udinese. Formula 1, Kimi Antonelli vince ancora. Nel Gran Premio di Spagna il leader iridato centra l'ottavo successo su 14 gare e porta 81 i punti di vantaggio in classifica sul compagno di scuderia Russell. Decisiva a Madrid una safety car che ha penalizzato Norris mentre era in testa. Il bolognese della Mercedes non lo nega.
4: Sicuramente non è il modo in cui volevo vincere, credo che il risultato che mi meritavo era secondo, Lando comunque credo che si meritasse la vittoria, quindi sì, diciamo che mi è dispiaciuto per lui, diciamo che sai, la ruota ovviamente gira e questa volta ci è andata bene e può capitare che sai, nelle prossime gare sia la cosa inversa.
1: Quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. E in MotoGP Marc Marquez su Ducati trionfa nel Gran Premio di San Marino e aggancia in vetta la classifica piloti Jorge Martin. Disastro Bezzecchi partito dalla pole cade al primo giro, out per una caduta, anche Bagnaia. Europei maschili di pallavolo, terza vittoria consecutiva per l'Italia che a Modena batte 3-7-1 la Slovacchia. Grande protagonista con 22 punti il ventenne centrale Pardo Mati che gioca proprio a Modena.
5: Importante e stancante, però molto bello, soprattutto farlo qua a casa Modena. Poi in generale sono molto contento per la prestazione della squadra, siamo ripresi bene dopo il secondo set, non era facile. E adesso testa alla prossima, testa a recuperare bene, riprendere le forze e alla prossima. C'è sempre una partita dopo che è più importante di questa.
1: Azzurri qualificati in anticipo agli ottavi, domani il penultimo incontro del girone contro la Repubblica Ceca. Tennis, Alexander Zverev trionfa agli US Open. In finale, in 3 ore e mezza di gioco, batte 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 Ben Shelton e centra così il suo secondo slam dell'anno e in carriera dopo il Roland Garros. Ultimo ma non ultimo, uno straordinario Gianmarco Tamberi. Agli Ultimate Championship a Budapest, l'appuntamento che chiude la stagione dell'atletica leggera, domina la gara dell'alto con 2,37, miglior prestazione mondiale dell'anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community Radio.
7: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.
8: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sulla panoramica, fino alle 17 di oggi resterà chioso il tratto tra Aglio e Rioveggio per lavori. Ancora in direzione nord, ma sul versante emiliano, 2 km di coda per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 211 tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla Fipili. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito, morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri. In base ai dati delle telecamere di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta a 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, 5° a Madrid, 4ª la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura,
2: Community Radio,
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sulla panoramica, fino alle 17 di oggi resterà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio per lavori. Sempre in direzione Bologna, ma sul versante emiliano, 4 km di coda per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 211 tra il bivio con la variante di Valico.

nella rete e sangue e orgia e fornicazione individualista e collettiva, infetta di rabbia e di saliva, tac.

0: Tu vai via da lì, segnalare la tua arma. Dicono ti rende debole, ma devi usarla. Sociale senza social, questa è la cura.
1: La meravigliosa peste, che libera barbarie all'aria, che libera il tremendo dentro ognuno ad un

0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Lunedì 28 settembre alle 17.30 si terrà la presentazione di Storia di una famiglia imperfetta di Luca Trapanese, in dialogo con Sara Consani, assistente sociale area disabilità zona distretto Versilia, con la moderazione di Giulio Sensi, addetto alla comunicazione, Fondazione Comunicazione Sociale ETS, presso il capannone della cooperativa sociale CREA, via Virgilio 222 Viareggio. Info segreteria @fondazionecoesionesociale.it, telefono 0583 47 26 42. Il mio primo corso di filosofia dell'associazione APS Succede Oggi Libri coniuga l'approccio pedagogico-filosofico della Philosophy for Children con il linguaggio espressivo dell'arte e propone un ciclo di incontri nei quali i bambini formano una vera e propria comunità di ricerca, condividendo riflessione filosofica e creatività. Appuntamento per presentare il progetto giovedì 24 settembre presso la Sala Bigongiari della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, ore 17.18. Prenotazione consigliata a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. L'associazione Afasici Toscana cerca volontari in tutte le province toscane per informare e sostenere le persone affette da disturbo afasico, offrendo strumenti per affrontare le problematiche linguistiche, psicologiche e medico-legali legate alla patologia. Info 331-6754-633, davide@crovetti.com.
0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: plaintive native sings into a smoking gun!
1: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche su solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.
2: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: È tanto che aspettavo un'occasione così. Ah.

0: Nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sulla panoramica, fino alle 17 di oggi resterà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio per lavori. Sempre in direzione Bologna, ma sul versante emiliano, 4 km di coda per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 211 tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Spostandoci sulla FIPLI, code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Oh.

davanti al suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito, morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri. In base ai dati delle telecamere di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta a 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, 5° a Madrid, 4ª la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso fino alle 17 per lavori il tratto tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili in direzione Mare, code in uscita alla Strassigna per viabilità esterna che non riceve. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione Mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Come on.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Le tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo del petrolio. Il Brent oggi è quotato sopra i $108 al barile. Pesanti le ripercussioni sui mercati. A metà giornata Piazza Affari cede l'1,3%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 88. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2 al litro. Ai massimi anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Sia i ribelli Houthi sia il governo yemenita hanno confermato che le milizie filo-iraniane hanno il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Gli Houthi proseguono inoltre i loro raid contro l'Arabia Saudita, colpiti diversi obiettivi militari di Riyadh. Attribuire a Teheran responsabilità per gli eventi in Yemen significa puntare nella direzione sbagliata, commenta intanto il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto, secondo la CNN, gli Stati Uniti sarebbero pronti a riprendere i colloqui con l'Iran sul nucleare. La Repubblica Islamica, tuttavia, avrebbe intenzione di tornare al tavolo solo dopo la risoluzione della questione relativa alla navigazione nello stretto di Hormuz. Guardiamo con favore qualsiasi richiesta all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture economiche pacifiche, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov, dopo che ieri il presidente americano Trump ha chiesto a Zelensky di fermare i raid ucraini sulle raffinerie russe che producono diesel. Intanto non si fermano le proteste internazionali dopo l'attacco russo contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia. A bordo del convoglio diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex primo ministro britannico Johnson. Un attacco a tutto l'Occidente per il capo della diplomazia europea, Callas. Prosegue in Campidoglio l'omaggio ad Emma Bonino, l'ex leader radicale, già ministro e commissario europeo, morta venerdì scorso a 78 anni. Domani alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca. Serie A, Daniel Maldini negativo ai controlli tossicologici. Il calciatore, si legge nel comunicato del Cagliari, può tornare ad allenarsi. L'attaccante rossoblù nella notte tra sabato e domenica era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano, risultando positivo sia all'alcol test che al pre-test per verificare l'assunzione di droghe. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Radio nell'universo musicale di Nova Radio.
1: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Buon lunedì a tutti, sono le 15:14 e quindi già in ritardo. Iniziamo Sputnik, ma via, di poco. Iniziamo una nuova settimana e ascoltare appunto cose che fanno parte di nuovi dischi, dare notizie e segnalarvi magari dischi in uscita, prossima uscita. In questo caso parliamo di news, di tour, perché Sic Tamburo hanno annunciato le loro date del tour invernale. Suoneranno a partire dall'8 ottobre a Torino con una carrellata di date che li porteranno in tutta Italia. Voi vi direte, tornano qua a Firenze? Sono venuti diverse volte quest'anno, quindi secondo me c'è questa scelta tattica di suonare al Cage di Livorno il 20 di novembre, che potrebbe essere quella giusta per loro. Il tour è quello legato a Demenzia, il disco usciva ormai diversi mesi fa e lo abbiamo ascoltato tanto ovviamente qui sulle nostre frequenze. Io volevo farvi riascoltare un pezzo da questo disco, ma poi cercandolo sono incappata ne Il più ricco del cimitero, un brano dei Sic Tamburo risalente al 2019 che vi ripropongo molto volentieri. Quindi 2019, il disco era Paura e l'amore. Sic Tamburo, Il più ricco del cimitero.

Sic Tamburo, il più ricco del cimitero, un brano molto carico e molto radiofonico. Ci era piaciuto subito quando uscì nel 2019 e loro saranno in tour, lo ascoltiamo perché loro saranno in tour anche a Livorno nell'ambito del tour invernale, l'appuntamento nella nostra Toscana a novembre. Continuiamo con i Silvanesso. Perché? Perché abbiamo scelto il loro nuovo disco come disco della settimana qua sulle nostre frequenze. Il nuovo album del duo è appena uscito e venerdì scorso noi avevamo già ascoltato uno dei singoli pubblicati e adesso è arrivato finalmente il momento di ascoltare anche tutto il nuovo disco. Lo facciamo nominandolo disco della settimana sulle nostre frequenze. Io sono veramente molto contenta perché forse non lo sono mai stati Silvanesso, nonostante noi li seguiamo veramente da tanto tempo. Il duo è quello formato da Amelia Meath e Nick Sanborn e appunto hanno realizzato un disco che è il primo ad uscire per la loro etichetta, la Psychic Hotline. Il titolo di questo album è tutta una incognita per me perché non ho idea di come si pronunci. O infinito, segno dell'infinito, quindi ho W, prima parola e poi il segno dell'infinito, o infinity, non lo so, farò una ricerca, vi saprò meglio dire domani, è l'unica cosa che non ho chiarito su questo disco. Ci sono tantissime collaborazioni, moltissimi batteristi, chitarristi, battisti, insomma veramente sono parecchi i soggetti che hanno collaborato con i due Silvanesso che per la realizzazione di questo nuovo album, che è il quinto per loro. Ci sentiamo un estratto da questo disco, direi uno dei singoli che non avevamo ancora sentito per adesso, quindi ci muoviamo in questo territorio diciamo così un pochino più certo, controllato. Ci sentiamo appunto il pezzo che si chiama Hot Slob, che è anche la traccia numero 3 di questo nuovo lavoro di Amelia Meath e Nick Sanborn.

Questi sono i Sylvaness, Hot Slob, il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, e continueremo a sentire questo disco anche nei prossimi giorni, scoprendolo un po' insieme. Io continuerei con altre uscite di questo periodo, come ad esempio il disco di This is Lorelei, una delle pubblicazioni di questo settembre, questo 11 settembre. Il disco si chiama The Singer is My Band e lo abbiamo forse ascoltato qualche volta con singoli sporadici. Proseguiamo la scoperta di questo nuovo disco pubblicato l'11 di settembre via Matador Records, ascoltando un altro estratto. Il pezzo che vi propongo è The Kid with the Crown.

0: This is Lorelai, il progetto solista del leader dei Water From Your Eyes, Nate Amos. Il disco The Singer in My Band è uscito venerdì per Matador e ci siamo appena ascoltati il singolo The Kid with the Crown, ultimo brano uscito prima del rilascio del disco. Ci sentiamo la pubblicità e poi il GR del traffico, torniamo subito dopo con Sputnik.
1: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso fino alle 17 per lavori il tratto tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere, dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
4: This is Moscow. This is Moscow Gore. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

Ancora Sputnik alle 15.32, torniamo in onda con le altre novità di oggi, nuovi ascolti e puntiamo all'ultimo disco degli Ezra Collective. La band ha pubblicato proprio in questi giorni Here Because of Hope, il nuovo album annunciato ormai qualche mese fa. Il disco contiene ben 17 tracce e di fatto rilancia il sound degli Ezra Collective. Jubilee Feeling era uno degli ultimi singoli pubblicati dalla band.

Yesla Collective sono appena tornati con il nuovo album, il titolo, il disco è uscito qualche giorno fa e appunto lo abbiamo ascoltato con questo estratto. Here Because of Hope, il titolo del disco, Jubilee Feeling, il nome di questo brano, e lo presenteranno anche in tour il nuovo disco. Ovviamente questa la cifra stilistica, il sound degli Yesla Collective, vedremo se riusciremo ad ascoltare anche qualche altro pezzo da questo nuovo lavoro del gruppo che arriva dal Regno Unito e che ormai in giro da una decina d'anni. Continuiamo con qualche altra novità per la playlist di oggi di Sputnik. Devo dire che questo settembre è stato abbastanza generoso per ora, perché tra i dischi appena usciti non ce n'è uno che posso dire è brutto. Angus and Julia Stone, Arab Strap, Yesla Collective, This is Lorelei, Silvanesso, disco della settimana, e i Bibio Sound Machine. Cosa dire? Non male. Io ritorno su qualcosa che è uscito nel fine settimana e ci riascoltiamo Decker con Carried Away. Anche lui alle porte con la pubblicazione di un nuovo album. Intanto questo singolo appena pubblicato.

Decker, devo dire che questo cantautore statunitense ha sempre una bella presa, fa questi brani acustici, semiacustici, molto molto godibili, che gli riescono bene. Non so più che cosa dire, ma si ascolta sempre volentieri. Prima faceva parte di un duo con la compagna, moglie, non ricordo. Adesso invece, ormai da diversi anni, ha intrapreso la carriera solista e rende bene anche in questa dimensione. Io volevo darvi una notizia sugli Autechre, ve la do, sperando anche poi di mandare in onda qualcosa. La canzone, il brano degli Autechre che ci possiamo ascoltare. La notizia è questa: il duo britannico suona ad ottobre, nel mese di ottobre, a Bologna e Milano, ma non saranno due set come tanti altri, ma due eventi molto unici, molto particolari, molto unici, non ha senso. Niente luci, niente fotografie, niente registrazioni o spostamenti durante il set, buio completo. Queste sono indicazioni molto particolari per le due date italiane degli Autechre. Suoneranno il 10 di ottobre all'Estragon di Bologna nell'ambito del Robot Festival e l'11 ottobre all'Alcatraz di Milano per circa un'ora. Durante il set tutte le sale, luci saranno spente, il pubblico è invitato a rimanere al proprio posto evitando spostamenti non necessari e anche i bar presenti nella stessa sala resteranno chiusi. Quindi una full immersion, ascolto totalmente immersivo e appunto sarà una sorta di esperienza, un'ora ad ascoltare il set degli Autechre, che ci riascoltiamo con un pezzo d'epoca, lo definirei così, Neil. Non lo ascoltiamo tutto perché sono ben 7 minuti e 24, vediamo un po' fin dove arriviamo.

Sono le Autech, immaginatevi un set di suoni come questi immersi totalmente al buio nell'immobilità totale, senza luci, senza riprese, senza cellulari. Sarà molto interessante capire come saranno questi due appuntamenti, 10 ottobre Bologna, 11 ottobre Alcatraz di Milano, e questa è la notizia che vi diamo oggi sui live in programma nel prossimo futuro. Io vorrei concludere con qualcosa di Made in Italy, è un po' difficile, quasi quasi vi ripropongo un estratto dal disco di Alberto Moscone che abbiamo ascoltato un po' poco la scorsa settimana, abbiamo ascoltato un giorno semplicemente. L'album è Rumore di fondo, lui è un esordiente, il brano che vi propongo oggi è Come la neve, che ci porta in fondo alla playlist di Sputnik.

aspetta ancora. Ed il sale sull'asfalto, il sale sulle strade ti aspetta.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Giornata pesante oggi per i mercati, alle prese con le tensioni internazionali. Vola il prezzo del petrolio, con il Brent quotato sopra i $109 al barile, ma le piazze affari che cede l'1,7%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 89. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2. Ai massimi anche il gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Il caso Roggero, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno. Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18.30 il Como ospita il Parma al Sinigaglia, stesso orario per la Roma, di scena a Torino, sponda Granata. Alle 20.45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.

0: Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
1: Nova Radio News. Notizie e approfondimenti tratti

0: Sono le 4 e 4, torniamo in onda con le notizie del Nova Radio News, torniamo in onda con il palinsesto normale, il palinsesto ufficiale di Nova Radio, quello che ci porteremo dietro per tutto l'anno. Insomma, rientriamo a regime dopo mesi di palinsesto estivo. Ricordiamo innanzitutto in apertura che abbiamo un nuovo numero WhatsApp, è 339-7788-125. Lo potrete ascoltare anche con i nostri station break in questi giorni. Iniziamo subito con le notizie di oggi, poi con il nostro GR, partendo dagli scioperi, scioperi che in questi giorni si susseguono su vari fronti. Sarà una giornata estremamente complicata quella di domani per chi usa i mezzi del trasporto pubblico in Toscana, alla riapertura delle scuole, almeno per Firenze, al traffico che ci si aspetta da una viabilità profondamente modificata a cui ancora molti devono abituarsi. Si aggiunge lo sciopero dei bus di Autolinee Toscane tutto il giorno e della tranvia di GEST di 4 ore, proclamato da ben due sigle sindacali, COBAS, Autolinee Toscane e FAISA-CISAL. Per gli autobus lo sciopero sarà tutto il giorno, mentre per la tranvia lo sciopero sarà solo la mattina dalle 9:30 alle 13:30. Per i COBAS tratta del quinto sciopero da inizio anno, sottolineano, come tutte le questioni sollevate fin qui non hanno avuto risposte. Abbiamo contestato la scelta di CGIL, CISL, UIL e UGL di ritirare le procedure di raffreddamento sulla base di promesse aziendali, ricorda il sindacato, e come volevasi dimostrare, le stesse organizzazioni denunciano come atto grave la decisione dell'azienda di procedere unilateralmente sul servizio dal 15 di settembre, con tempi di trasferimento, punti di cambio e turni non concordati. Tra i molti punti critici, i disservizi nelle corse, gli eccessivi carichi orari, il mancato riconoscimento del contratto di paga e equa diritti di paga equa e diritti, scusatemi. Questo l'ho spiegato a Nova Radio, Antonio Morese dei COBAS di Autolinee Toscane. Sentiamo appunto le sue parole.
1: Una volta ci ritroviamo costretti a denunciare tempi di percorrenza inopportuni che spesso e volentieri generano ritardi eccessivi che quindi di conseguenza fanno saltare le corse, lasciando persone in attesa alle fermate per tempistiche estenuanti, talvolta sotto il sole, talvolta sotto la pioggia, e gente che deve andare al lavoro e non può permettersi di essere puntuale con un disservizio del genere. Abbiamo quindi tempi di percorrenza inadeguati rispetto a quello che è diventato poi il traffico cittadino, con una cantierizzazione estenuante in ogni angolo della città, lo vediamo, si cammina a centimetro, ci sono intasamenti, imbuti, quindi non si possono rispettare i tempi della Formula 1 come quelli che ci impongono sulla carta. Al tempo stesso, nell'interno dei turni ci ritroviamo dei carichi di lavoro sempre maggiori, con tempi di guida sempre più lunghi, che vanno a levare quelle poche pause rimaste risicate che si avevano. Ormai non si ha neanche più il tempo di poter fare le pause a capolinea. Per gli autisti è un continuo e un costante correre e rincorrere il tempo. Quindi al tempo stesso viviamo con programmazioni sui turni di lavoro spesso spezzettate, talvolta settimanali o per 10 giorni, quindi magari io so che cosa faccio domani ma non so cosa farò la settimana prossima, e spesso e volentieri fatte anche di turni sospesi in bianco, dove saprò solo oggi quello che farò domani, che crea gravi difficoltà anche nella vita, nella conciliazione lavoro vita extra lavorativa.
0: A indire lo sciopero per domani anche la FAISA, CISAL, ci premono, spiega il rappresentante sindacale Massimo Milli, e sono il mancato rispetto degli orari a causa di una programmazione che non tiene conto dei tempi reali di percorrenza e la questione della sicurezza del personale, con oltre 50 aggressioni all'anno. Ma sentiamo le sue parole stamattina ai nostri microfoni.
2: Sulla sicurezza io penso si sia raggiunto un punto di non ritorno, ovvero sia l'ultimo dato registrato, anche riportato dall'azienda stessa, parla di 48-50 aggressioni nel solo ultimo anno, vuol dire un'aggressione a settimana di quelle denunciate, guardate bene, di quelle denunciate, perché mi immagino anche tutto ciò che magari di lieve entità non viene affatto denunciato, ed è un problema perché bisogna sempre, sempre comunque denunciare una roba del genere. Qui le persone, soprattutto l'utenza, la cittadinanza, non sale più sull'autobus e quindi bisogna ritornare a riaffezionare la clientela a salire sull'autobus e a sentirsi sicura, come anche vero il fatto che l'autista stesso viene al lavoro, penso anche agli infermieri, al personale sanitario, al personale docente, senza sapere davvero ad avere la certezza se la sera ritorna a casa. Insieme al fatto dei tempi di percorrenza insufficienti, faccio un esempio ancora più semplice. Se nel momento d'oggi, e non 20 anni fa, ad oggi per fare una corsa di un autobus occorrono 55 minuti e la tabellina oraria me ne dà 40, ma capite voi che un quarto d'ora di ritardo la prima corsa, mezz'ora la seconda, 45 la terza, la quarta salta inevitabilmente.
3: E questo succede davvero sulle linee di Firenze, ad esempio, su quali?
2: Questo succede su prevalentemente le linee cosiddette forti, le linee diciamo a lunga percorrenza, ma è un fattore, quello legato alle percorrenze, che non sono più tempi reali ma sono solo tempi virtuali, che noi denunciamo da tempo e che davvero auspichiamo che Regione Toscana e Comune di Firenze una volta per tutte escano allo scoperto e quindi magari insieme a noi poter delineare e stabilire dei tempi certi con delle frequenze certe, magari anche un autobus in meno, ma quella volta lì deve passare, perché in questa maniera qui sono solamente tempi fittizi.
0: E domani e dopodomani ci saranno 2 giorni di sciopero anche dei medici di medicina generale e delle altre figure dell'assistenza sanitaria in convenzione che aderiscono allo sciopero nazionale indetto dal Sindacato Medici Italiani. I medici protestano in particolare per la riforma che prevede l'obbligo per loro di prestare obbligatoriamente un pacchetto di fino a 6 ore settimanali nelle nascenti case di comunità. Uno sciopero non contro ma per in difesa dei pazienti e dei cittadini, perché l'introduzione dell'obbligo di un tot di ore da prestare nelle case di comunità significa sottrarre tempo alle ore di ambulatorio e alle visite domiciliari, dice il segretario toscano dello SMI Giorgio Fabiani, ospite stamattina a Nova Radio, spiegando che per il sindacato tale attività deve essere trasformata in un contratto orario autonomo flessibile e su base esclusivamente volontaria. In questo senso a fine luglio è stata presentata alla Camera dei Deputati una petizione che in 30 giorni ne ha ottenuto più di 80.000 firme. Tra le altre richieste del sindacato c'è anche l'adozione del ruolo unico introdotto con la legge Balduzzi, considerato la causa principale della burocratizzazione della figura della professione. Ma sentiamo appunto le parole del segretario toscano del Sindacato dei Medici Italiani, Giorgio Fabiani, ospite stamattina di Riccardo Pinzauti.
4: Il problema qual è? Il problema è che pur riuscendo ad aprire in particolar modo la Regione Toscana con un grande lavoro fatto da tutti i sindacati, con le istituzioni, eccetera, il problema poi è riempire le case della comunità. E siccome sapevamo, in particolar modo il mio sindacato, da mesi, forse da anni, che ci sarebbero state grosse difficoltà, quello che non può andare bene è obbligare, diciamo, i medici che già sono sovraccarichi di lavoro per i loro ambulatori ad andare a fare queste ore in più, perché se uno avesse le giornate di 30-35 ore potrebbe andare anche bene, ma se io queste 6 ore le devo togliere al mio ambulatorio, significa che se per esempio vado a fare una notte nella casa della comunità piuttosto che un giorno, un feriale, io durante quelle 6 ore non posso svolgere il mio lavoro per i miei pazienti, che comunque da contratto hanno diritto al fatto che io li assista anche per quelle 6 ore. Quindi il problema è proprio di fare 2 cose in contemporanea, togliendo tempo a quello che è la salute del cittadino. Quindi noi abbiamo già un carico di lavoro e di burocrazia mostruoso. Se ci mettiamo dentro anche questo per garantire un'apertura quando la coperta si sa già che è corta, faccio l'esempio della mia giornata tipo: io vengo in ambulatorio alle 7:30 la mattina, fino alle 10 rispondo a telefonate, circa 200 contatti fra WhatsApp, email, eccetera. Poi comincio l'ambulatorio e sono di media 6-7 ore, più ci sono le RSA, le visite domiciliari, i pazienti fragili, quindi non esiste proprio il fatto di avere il tempo, ma il problema è che anche se uno lo vuol trovare, lo toglie a chi ha necessità, per cui è un controsenso, cioè mi sposta da una parte per poi non poter fare quello che faccio normalmente.
3: Cos'è che servirebbe invece per voi per far veramente funzionare le case di comunità?
4: Togliere quello che è il ruolo unico, cioè il fatto che chi entra ha l'obbligo di fare queste ore, diciamo, inversamente proporzionale al numero di pazienti, cioè vuol dire più pazienti ho, minore faccio, invece ritornare a come era una volta col doppio canale, quindi la doppia possibilità di entrare da dipendente, chi vuole essere dipendente o rimanere convenzionato, e per quanto riguarda nell'immediato la casa della comunità, il rilancio della medicina dei servizi, cioè quegli specialisti che già oggi magari hanno un contratto part time, non raggiungono le 38 ore la settimana e sono comunque convenzionati, dargli la possibilità di arrivare alle 38 ore settimanali impiegandoli anche nelle case della comunità. Questa sarebbe una soluzione oltretutto di risorse.
0: E continuiamo a parlare di sanità con la protesta dei familiari degli ospiti delle RSA, le civette. Giù le mani dalle civette, questa è casa nostra, questo lo striscione appeso davanti alla sede della Regione Toscana da familiari degli ospiti della residenza sanitaria e da sindacati in presidio per dire no alla chiusura della struttura nell'area di San Salvi, dove si trovano attualmente 19 persone. È una storia che va avanti dal 2023, ricorda Marco Papini, uno dei portavoce delle famiglie, che ha la madre ricoverata nella RSA quando ci fu una delibera di chiusura temporanea per la messa a norma di un padiglione. Allora gli ospiti erano 40 in due ali della struttura più 15 nel centro diurno per i malati di Alzheimer. Domani l'ASL Toscana Centro ci ha convocato a Villa Fabbri, ci aspettiamo che inizino a comunicare gli spostamenti dei genitori in altre strutture, noi non vogliamo che accada. Ma sentiamo proprio le parole di Papini, del comitato dei familiari delle civette.
5: Oggi con qui davanti alla regione, già e oggi pomeriggio nel presidio faremo davanti al comune, piazza della Signoria, abbiamo una piattaforma di 10 richieste precise che consegneremo alle due sedi, che sinteticamente sono le due più importanti, che sono: uno, di bloccare assolutamente qualsiasi provvedimento e tipo di chiusura dell'attuale struttura dove sono 19 ospiti, e anzi reintegrare le due strutture precedenti, cioè gli altri 20, perché non è possibile oggi, dove tutti ci dicono statistiche che le popolazioni tendono all'invecchiamento e tutto, chiudere una RSA, tra l'altro totalmente pubblica, dove ci sono in quella struttura una lista di 40 persone in attesa. In tutto, diciamo, il comprensorio e l'altro ci sono 1800 in lista d'attesa. Chiudere un RSA senza, diciamo, riaprirne due, ecco.
6: La risposta istituzionale in questi mesi è stata: decide l'ASL, il comune o la regione potrebbero fare qualcosa?
5: Il comune e il quartiere 2 possono rimanere così semplicemente a guardare senza prendere una posizione, anzi il quartiere 2 in realtà mi risulta che l'abbia presa e la stia prendendo, cioè contraria a questa chiusura, non può assistere così tranquillamente, non prende una posizione rispetto a una chiusura così. Ripeto, chiudo una struttura, ma ne dovrei avere, diciamo, dovrei spostare, anzi dovrei far scorrere la lista di attesa delle persone anziane non autosufficienti, perché saranno sempre di più.
0: E continuiamo parlando del complesso di Santa Pollonia, che per il prossimo anno accademico passerà all'università. In particolar modo l'auditorium della Regione Toscana sarà aula universitaria. Questa mattina la consegna simbolica delle chiavi dall'assessora regionale Cristina Manetti alla rettrice dell'Ateneo Fiorentino Alessandra Petrucci, in occasione della prima giornata di lezioni dei dipartimenti di area umanistica, le cui lezioni saranno temporaneamente ospitate fino a giugno 2027 in via San Gallo. L'iniziativa nasce dalla convenzione tra la Regione Toscana, il DSU Toscano e l'Università di Firenze per valorizzare il patrimonio pubblico, e l'obiettivo è anche potenziare servizi dedicati alla comunità studentesca, integrando funzioni accademiche e culturali in un luogo storico della città. L'auditorium è stato dato in comodato d'uso gratuito. A fare il punto su questo la rettrice Alessandra Petrucci, sentiamo appunto le sue parole su questo passaggio di consegne che è avvenuto in questi giorni. Ovviamente presente anche l'assessora all'Università di Firenze, ovvero, scusatemi, della Regione Toscana, ovvero Cristina Manetti, che ha spiegato come i lavori di riqualificazione del complesso monumentale di Santa Pollonia partiranno entro fine anno. C'è una procedura da seguire, l'ufficio del patrimonio dovrà fare i vari affidamenti, poi partiranno ed è tutto confermato. Questo ha detto Manetti. All'interno del complesso ricordiamo che nel chiosso si trova anche lo spazio socialmente occupato e autogestito della polveriera, nato nel 2014, che con l'intervento oramai imminente è a rischio sgombero. Con i ragazzi il dialogo l'avevo avuto tempo fa, poi non c'è più stato, abbiamo spiegato che è necessario liberare quegli spazi, quindi dovrebbero farlo. Queste appunto le parole di Manetti, ma la sentiamo proprio su questo aspetto.
7: Il dialogo io l'avevo avuto tempo fa, poi dopo non c'è più stato, però il dialogo appunto spiegando ai ragazzi della polveriera che comunque è necessario liberare quegli spazi e quindi dovrebbero liberare quegli spazi in qualche maniera, perché altrimenti non possiamo proprio fare la procedura di affidamento, perché la legge prevede che quegli spazi siano vuoti completamente per poter procedere.
8: È possibile immaginare una volta finiti i lavori che ci sia uno spazio autogestito per quelli tipo,
7: diciamo,
8: di
7: c'è un dialogo anche da parte del comune di Firenze con l'assessore Danti, sono andata per cercare di trovare, diciamo, una maniera anche per loro per far continuare questa esperienza, che però questa esperienza appunto non interferisca su questi lavori, perché ovviamente la priorità per noi è mandare avanti i lavori.
0: E sentiamo anche le parole della rettrice Alessandra Petrucci su questa consegna delle chiavi dell'auditorium all'Università di Firenze.
9: Per l'università è estremamente importante, specialmente per i corsi che vengono svolti in centro, perché in centro noi mancano molto le aule grandi, di grande capienza, tant'è che negli anni precedenti avevamo dovuto ricorrere a spazi come dei cinema che non sono effettivamente adatti a usufruire di una lezione accademica. Invece in questo caso, come potete vedere, è estremamente fruibile, innanzitutto perché ha anche una storia passata di aula universitaria. Adesso è tutta ristrutturata, è un posto bellissimo e credo anche che possa incontrare appunto il favore degli studenti, perché insomma è un modo di porre l'edizione assolutamente godibile.
8: Operativamente, quando cominciano i corsi, cosa ospiterà quest'aula?
9: Allora, quest'aula ospiterà i corsi, appunto, come vi dicevo, dei corsi di studio di area umanistica, in particolare scienze umanistiche per la comunicazione, che è uno dei corsi più numerosi. Proprio per questo che avevamo bisogno di un'aula abbastanza capiente. Quindi anche colgo l'occasione per ringraziare il mio collega Magherini, direttore del dipartimento, che si è molto prodigato per trovare appunto una strada di ascolto, e devo dire che l'assessora Manetti è stata veramente molto molto attenta a questa esigenza. Infatti abbiamo avuto subito una reazione, diciamo, positiva, e anche il diritto allo studio, l'azienda ha avuto particolare attenzione, quindi sono veramente molto contenta che in relativo poco tempo siamo riusciti ad avere l'accesso a questa struttura.
8: Nuova canna accademica alle porte, abbiamo letto anche di bonus per il trasporto universitario, che insomma delle facilitazioni.
9: Allora,
8: per chi
9: il consiglio
8: studia
9: d'amministrazione ha deliberato, ci sono però coinvolti molti altri enti, so che qualcuno ha già deliberato, per esempio la regione toscana ha già deliberato, altri ancora no, quindi insomma aspettiamo di avere tutti quanti e poi usciremo senz'altro con. E comunque voglio ricordare che l'avvio sarà il 21 di settembre, la possibilità di acquisto, quindi ancora qualche giorno.
0: E continuiamo parlando invece di cultura, con una serie di iniziative rivolte a persone con disabilità sensoriali e cognitive e a pubblici divergenti, che saranno uno degli obiettivi da mettere in campo con il piano Olivetti per la cultura della Galleria dell'Accademia di Firenze e i musei del Bargello. Tra gli altri obiettivi anche la promozione dell'inclusione sociale, la possibilità di fare del museo uno spazio di partecipazione, relazione e benessere, e coinvolgere le nuove generazioni attraverso percorsi formativi e collaborativi con le istituzioni scolastiche. Oggi è stato presentato questo piano da Andreina Contessa, direttrice generale del GAMB, e Stefano Lanna, direttore generale del piano Olivetti per la cultura al Ministero della Cultura. Il piano introdurrà una serie di novità ed è un'operazione molto importante, come ha spiegato contessa. Sentiamola.
10: Ci sono tantissimi progetti che verranno presentati qui oggi, non li sto a elencare perché è una varietà molto, molto grande, e vorrei anche che fossero detti dalle istituzioni che collaborano con noi. Il piano Olivetti ci offre la possibilità di vivere appieno quella che è la nostra idea di museo. Il museo oggi è qualcosa di dinamico che non vale soltanto per quello che possiede, per quello che conserva e per la sua opera di conservazione, questa la diamo per scontata, ma anche per la rete di relazioni che riesce a provocare e a vivere. In questo senso, se mettiamo l'accessibilità, il welfare culturale e l'ascolto come centri del nostro essere museo, queste cose devono diventare parte ordinaria della nostra vita quotidiana e della nostra organizzazione, quindi creare elementi che ci permettono di ascoltare e di rispondere ai bisogni dei pubblici diversi e della società e della comunità è assolutamente fondamentale per noi. Io sono molto lieta di tutte queste collaborazioni con istituzioni che sono da parte medica, sociale, universitaria, con le scuole, che sono diversissime tra loro, che ci permettono di vivere appieno quello che io credo che sia un ruolo centrale del museo, il suo ruolo sociale, il suo ruolo di ascolto. E io credo anche in un'altra cosa che è importante, sulla funzione terapeutica della bellezza. Che è un concetto molto moderno, se volete, ma viene anche studiato anche a livello scientifico ormai, e questo è fondamentale, perché la bellezza viene fruita e vissuta a livelli diversi, anche a livelli che noi non riusciamo a immaginare, e quindi questo è assolutamente importante di mettere a disposizione, perché è una specie di ecologia dell'anima che mettiamo a disposizione anche di un pubblico che è più svantaggiato, più sofferente, più solo. Ci sono molte solitudini, ci sono molte difficoltà, e quindi questa è una cosa importante.
0: E torniamo in onda con le ultime notizie, prima di passare la linea al GR del traffico e poi agli approfondimenti culturali di oggi, perché torna in onda ufficialmente il Nova Radio News Cultura. Parliamo di Sollicciano e in particolar modo del tavolo interistituzionale sul carcere di Sollicciano. Non si è interrotto, è stato sospeso durante la fase estiva. Risulta sospeso non perché non fosse stato convocato, ma perché dalla direzione del carcere c'è stata la richiesta di rimandare quell'incontro. Il tavolo lo abbiamo voluto fortemente, lavora espressamente per garantire la continuità assistenziale e terapeutica dei detenuti nel momento in cui lasciano l'istituto carcerario. Lo ha dichiarato l'assessore al welfare del comune di Firenze, Nicola Paulesu, rispondendo in consiglio comunale a un question time di Cecilia Del Re. Appunto, la richiesta di approfondimento sul tavolo su Sollicciano era arrivato anche dal garante dei detenuti di Firenze, Giancarlo Parissi, nei giorni scorsi. Paulesu, su sollecitazione di Del Re, ha precisato che l'albergo popolare ha caratteristiche che non sempre consentono lo svolgimento delle misure alternative. Se il tavolo interistituzionale lo avete fortemente voluto, fortemente riconvocatelo e seguitelo, ha replicato Del Re. Sul fronte dell'albergo popolare, il caso è quello della persona senza fissa dimora che aveva ricevuto una pena da poter scontare, volendo anche alternativamente, aveva chiesto di poterla scontare alternativamente ai domiciliari all'albergo popolare, ma non era arrivata risposta. Insomma, su questo sono state fatte delle domande al consiglio comunale di Firenze, perché è andata a finire che questa persona senza fissa dimora si è tolta la vita proprio nei giorni in cui stava attendendo l'inizio della pena che presumibilmente alla fine avrebbe dovuto scontare in carcere. concludiamo così con queste ultime notizie. Il nostro GR, ultimissima nota, la consegna del Pegaso d'Oro alla Fiorentina. È un grande onore consegnare oggi il Pegaso d'Oro, la massima onorificenza della Regione Toscana per quello che la Fiorentina da un punto di vista sportivo, culturale e sociale ha rappresentato in 100 anni di storia, ha detto il governatore Giani a margine della cerimonia di consegna del Pegaso d'Oro alla società viola per il primo secolo di vita, alla presenza oggi del presidente Joseph Commisso, di sua madre Catherine e del direttore generale Alessandro Ferrari. Questa è appunto questa la notizia che arrivava dal Consiglio Comune dalla Regione Toscana, scusatemi. Chiudiamo alle 16:28, GR del traffico e poi spazio alla cultura con i nostri due approfondimenti di oggi. Ci risentiamo domani agli stessi orari, 15:10 Sputnik, 16:05 con il Nova Radio News.
11: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
12: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso fino alle 17 per lavori il tratto tra Aio e Rioveggio in direzione Bologna. Per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
11: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi che dedichiamo alla nuova edizione di Sentiero Film Factory. Partirà infatti per la prima volta da Poggi Bonzi per poi arrivare a Firenze, la sesta edizione del Festival Fiorentino dedicato ai cortometraggi e ai lungometraggi d'esordio tra opere prime e seconde, che propone 91 opere di cui 50 nelle tre sezioni competitive del Festival. Dal 17 al 26 settembre le opere del concorso internazionale dialogheranno con lungometraggi, videoclip, lavori a basso budget e film provenienti dalla Palestina, e alle proiezioni si affiancheranno anche laboratori, masterclass, incontri con autori e professionisti, attività per le scuole e momenti conviviali aperti alla città. Il festival, dopo appunto Poggi Bonzi, si sposta in Oltrarno tra l'ex Leopoldina di Piazza Tasso, il Conventino e il Circolo Aurora. Ne abbiamo parlato con Pier Francesco Bigazzi, tra i curatori di Sentiero Film Factory.
13: Posso dire che la principale novità è la conferma il sesto anno di Sentiero Film Factory come resistenza culturale nel quartiere di San Frediano, cui viene fatto un lavoro annuale, però poi c'è questo momento in cui ci prendiamo e cerchiamo di raccontare delle storie. Però quest'anno in effetti c'è un'altra novità, che è quella dei primi due giorni di festival, che verrà svolto a Poggi Bonzi in collaborazione con Kauna Film, dove verranno proiettati i tre lungometraggi in concorso, il concorso Fuori Sentiero, e in più lì inizierà il Sentiero Film Lab e poi si sposterà a Firenze, dove si svolgerà poi tutto il resto del festival.
14: Cosa succede in questa edizione del festival? Quali sono gli eventi principali? Un po' anche i numeri.
13: Allora, sono praticamente 10 giorni di cinema, fotografia e musica. Abbiamo 91 opere tra concorso e fuori concorso. Quest'anno abbiamo voluto esagerare, però insomma siamo felici di aver veramente raccolto tantissime storie da tutto il mondo. E gli eventi principali, diciamo, c'è la raccolta fondi con un ponte per Gaza, perché comunque il festival continua a essere promotore della campagna Ripudia con la collaborazione di Emergency Firenze, quindi avremo uno slot di cortometraggi in collaborazione con il Nasra Film Festival, che è un festival itinerante di cinema palestinese contemporaneo. Poi avremo altri due lungometraggi sempre fuori concorso, documentari, tutte le varie selezioni e sezioni. Quest'anno abbiamo una nuova sezione che si chiama Corto Espresso, per i corti brevissimi. E poi finiremo con un evento per noi speciale, nel senso a cui teniamo molto, che è il concerto live di Giorgio Canali, che è reduce da un breve ma intenso tour con i CSI, e verrà a schitarrare e a raccontarci le poesie come lui sa fare, successivamente alla proiezione del documentario di Matteo Berruto.
14: Quali sono gli eventi collaterali invece?
13: Eventi collaterali, va bene, mostra fotografica, sempre con un punto di riferimento, cioè insomma uno sguardo sempre con questa esclamazione di non volere nessuna guerra. Eventi masterclass, incontri, talk, insomma tutta la parte industria che comunque ha caratterizzato il festival in questi anni.

0: Entriamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. È dedicata alla memoria dell'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, la 42esima edizione del premio Pieve, in programma dal 17 al 20 di settembre all'Archivio Diaristico Nazionale a Pieve Santo Stefano, che custodisce le scritture autobiografiche degli italiani. Sono 8 le opere finaliste candidate ai riconoscimenti e, oltre agli iscritti candidati al premio, il programma prevede anche un film autobiografico, Doppio sguardo, il mondo di Spartaco Scarpellini, filmato tra l'Italia e l'America. Tra i progetti in corso prosegue I muri parlano, ideato da Diego Della Ragione, percorso urbano della memoria. A raccontare meglio questa edizione del premio Pieve, Natalia Cangi, della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano.
1: Partiamo da un anniversario, che sono gli 80 anni dalla proclamazione della Repubblica, e abbiamo cercato di declinare i molti appuntamenti, perché sono oltre 20, del premio Pieve 2026, proprio partendo da questa data simbolo, ovvero il 2 giugno 1946, però poi non ci siamo fermati lì e quindi abbiamo articolato un programma che tenesse conto nelle varie declinazioni di questa data, ma capisse anche come appunto questa nostra Repubblica si sia costruita, non solo grazie alle dati ufficiali, no? Che la memoria pubblica comunque giustamente celebra, ma dal nostro punto di vista attraverso la vita delle persone comuni. E quindi si scopriranno all'interno di questo contesto viaggi che sono viaggi che in parte ci riportano nel passato, quindi da dove nasce la Repubblica. La Repubblica nasce da una distruzione, nasce da un secondo conflitto, e sappiamo quanto drammatico e tragico è stato, e quindi noi non potremo non ricordare quel momento. E proprio l'apertura del premio, giovedì 17, a partire dalle ore 16, daremo spazio a due diari simbolo. Intanto ricorderemo i 40 anni del Lenzuolo di Gladia Marchi a Pieve Santo Stefano. Quest'anno sono 40 anni esatti, ma parleremo di Orlando Orlandi Posti, uno dei 335 martiri delle fosse ardeatine.
0: Oltre all'anniversario della Repubblica Italiana, tanti gli altri temi al centro di questa edizione del premio Pieve.
1: Poi andremo a raccontare le guerre, le migrazioni, sia quelle del passato ma anche quelle contemporanee, per poi arrivare all'argomento che è gli 80 anni della Repubblica. Lo faremo con degli storici, lo faremo in modo appropriato, proprio dedicando il pomeriggio di sabato 19 a questo appuntamento, a 80 anni appunto dalla nascita della Repubblica. Ma intorno a questo abbiamo costruito le esposizioni di quest'anno, che sono ricche, forse più di ogni altra occasione. Le abbiamo costruite proprio intorno all'ottantesimo, ma anche al Lenzuolo, quindi artiste e artisti del territorio lavorano proprio immaginando queste lenzuola che ispirano chiaramente un lavoro che non è soltanto quello a cui le lenzuola sono normalmente deputate, ma è un lavoro appunto di tipo artistico. Ci occuperemo come sempre di memoria, daremo la voce a chi la voce non ha o che comunque ha bisogno di poterla prendere in un contesto pubblico, rifletteremo sul tema della guerra ma anche in chiave di attualità, partendo anche da un diario che non è un nostro diario ma che ospiteremo a Pieve a partire dal 2026, che è mai tardi il diario di un alpino in Russia di Nuto Revelli, e quindi che ufficialmente con l'edizione 2026 entrerà dentro questo archivio. E siccome sono anche 80 anni dalla pubblicazione di Mai Tardi, ecco che

0: rifletteremo su un tema che è appunto la guerra ai nostri giorni, partendo da quella guerra che è la tragica ritirata di Russia tra il 1942 e il 1943.
1: Natalia Cangi ci spiega anche qual è lo spazio che sarà dedicato ai finalisti del Premio Pieve 2026.
0: Ci sarà uno spazio importante per i finalisti che sono i protagonisti assoluti del Premio Pieve, quindi 8 storie che ci portano come sempre a navigare sia uno spazio-tempo molto, molto ampio. Si parte da un uomo nato nel 1890 per arrivare a un altro uomo nato nel 1982, quindi insomma, e entrambi raccontano il loro tempo usando le parole che erano proprio del loro tempo. Uno è un contadino, Placido Priscimone, della Sicilia di fine 800, e quindi la guerra mondiale, un linguaggio che richiama quello di Vincenzo Rovito. L'altro è un giovane che nel dicembre del 2024 entra in una comunità per curarsi, per curare le sue debolezze, per curare le sue dipendenze. E quello che porta fuori da quel contesto è una storia che è assolutamente, come dire, non solo che ci riguarda perché è una storia vicina a noi, però lui trova le parole giuste per poterlo raccontare. La guerra avrà poi lo spazio, come sempre, ma sarà anche in questo caso una guerra declinata, i viaggi, e quindi veramente in questo 80° noi saremo trasportati anche dalle storie stesse dei diaristi che ospiteremo nelle varie premiazioni, perché ci siamo resi conto che ci sono una serie di premiazioni, ci daranno modo veramente di raccontare questi 80 anni di Repubblica, come sempre da punti di vista diversi, ma che convergono in un unico obiettivo, quello di fare memoria e di far sì che questa memoria non sia un qualcosa di morto, ma che sia qualcosa a disposizione di tutti e che continui a vivere.
1: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al cinema La Compagnia, alle 15.30, John Schlesinger, 100, Il giorno della locusta, in proiezione questo film di John Schlesinger in versione originale sottotitolata in italiano. Alle 19, Borgo di Stéphane de Moustier. Alle ore 21, Terminator 2, Il giorno del giudizio di James Cameron in versione originale sottotitolata in italiano. Al cinema Astra alle ore 16.15 Tony, diario di un giovane cuoco di Matt Johnson. Alle ore 18.15 Silent Friend di Idico Eniedi in versione originale tedesca sottotitolata in italiano. Alle ore 21 M, il mostro di Düsseldorf di Fritz Lang in versione originale tedesca con i sottotitoli in italiano e in versione restaurata. Allo spazio Alfieri alle 16.30 e alle 21.15 Palestina 36 con la regia di Anne-Marie Jacir. Alle ore 18.45 di Addiction di Abel Ferrara.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.
1: Tutta brava gente. Il paese è andato male.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. In direzione Roma rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud, sempre per traffico intenso. Sulla A11 code in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione Mare code in uscita all'Astra Signa per viabilità esterna che non riceve. Rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze per traffico intenso. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Niccolò per lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 339 77 88 125, il numero WhatsApp di Nova Radio.

0: tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. In direzione Roma rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud, sempre per traffico intenso. Sulla A11 code in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione Mare code in uscita all'Astrassigna per viabilità esterna che non riceve. Rallentamenti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze per traffico intenso. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Niccolò per lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival e, se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
1: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi e Mosca ha accettato di fare altrettanto. L'annuncio è del presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO Rutte condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano, Fabrizio Saggio. Incidente sul lavoro a Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio edile di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere edile. Un collega dell'uomo è rimasto ferito, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Indagano i carabinieri della compagnia di Ostia e gli ispettori del lavoro.
2: L'economia.
1: Chiusura pesante per Piazza Affari che, dopo le tensioni internazionali e in particolare per la situazione nello Yemen, hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano ha lasciato sul terreno l'1,68%, spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattora, i massimi da quasi 4 anni. Sul fronte energetico la sfida per il futuro è renderci più autonomi possibile. Lo ha ribadito questa mattina il ministro per la sicurezza energetica Pichetto Fratin, che è tornato ad aprire ad un ritorno al nucleare.
3: Noi nei prossimi 10-15 anni avremo bisogno di almeno altri 100-150 miliardi di kilowattora. Se già oggi non riusciamo a raggiungere i 310-315, dovendo nel contempo fare andare avanti con la decarbonizzazione, noi dobbiamo assolutamente integrare il nostro mix energetico con il nucleare.
1: L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il ministro degli esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'AI e i loro appelli per rallentare lo sviluppo delle nuove tecnologie sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente Trump. I medici di medicina generale convenzionati del sindacato Medici Italiani scioperano il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case di comunità. Previste manifestazioni assemblee in diverse città, tra cui Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community.

0: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.
1: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival e, se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.
1: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi e Mosca ha accettato di fare altrettanto. L'annuncio è del presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO Rutte condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano, Fabrizio Saggio. Incidente sul lavoro a Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio edile di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere edile. Un collega dell'uomo è rimasto ferito, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Indagano i carabinieri della compagnia di Ostia e gli ispettori del lavoro.
2: L'economia.
1: Chiusura pesante per Piazza Affari che dopo le tensioni internazionali e in particolare per la situazione nello Yemen, hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano ha lasciato sul terreno l'1,68%, spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattora, i massimi da quasi 4 anni. Sul fronte energetico la sfida per il futuro è renderci più autonomi possibile. Lo ha ribadito questa mattina il ministro per la sicurezza energetica Pichetto Fratin, che è tornato ad aprire ad un ritorno al nucleare.
3: Noi nei prossimi 10-15 anni avremo bisogno di almeno altri 100-150 miliardi di kilowattora. Se già oggi non riusciamo a raggiungere i 310-315, dovendo nel contempo fare andare avanti con la decarbonizzazione, noi dobbiamo assolutamente integrare il nostro mix energetico con il nucleare.
1: L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il ministro degli esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'AI e i loro appelli per rallentare lo sviluppo delle nuove tecnologie sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente Trump. I medici di medicina generale convenzionati del sindacato Medici Italiani scioperano il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case di comunità. Previste manifestazioni e assemblee in diverse città, tra cui Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

se ne sogni come vele, ancora in alto mare, marciapiedi come porti e la gente ad aspettare, strade come fiumi, in piena per gridare, strade come fiumi.

Midnight Believers, la selezione notturna jazz and blues di Nova Radio.